in un corteo. Fiori d'occasione sanno un po' di circostanza, s'addormentano in mezzo alla stanza. Fiori che ti aspettano in cima alle spese, sanno ancora di falso e cortese. Fiori che al cospetto di una dama che sia lecito mondana, fanno presa sull'estetica del cuore.

0: che ti serve si risolve con un fior.
1: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

così pesante di artiglierie, fate spazio. Od aprirò comunque questa via pensiero denso, buono per saggiare il vostro spirito. Quelli meno spessi non li vedo, no, non li considero.

quando c'è voce vo sulla cosa.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1.700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

tempesta forte, lasciati trasportare. È una tempesta forte, non farla finire, non farla finire.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
2: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
1: La fase 2 del negoziato, che si aprirà dal prossimo venerdì, si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
3: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti.
1: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
4: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
5: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati! Li avete fermati!
1: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna.

0: fortuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
1: Non bastano 20 minuti della stella, Lamine Yamal, per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Vusinha, versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay, che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku, che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'ottantesimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Giordania.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Si segnalano inoltre sulla diramazione per Pisa code in uscita a Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Città di Firenze parte oggi Pitti Immagine Uomo alla Fortezza ad Abbasso, predisposti consueti provvedimenti alla circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: of us have.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Si segnalano inoltre sulla diramazione per Pisa code in uscita a Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Città di Firenze parte oggi Pitti Immagine Uomo alla Fortezza ad Abbasso, predisposti consueti provvedimenti alla circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano.
5: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
6: Cultura a chilometro zero.
1: Spazio al primo approfondimento di oggi. 14 programmi tra ottobre e maggio per tracciare la mappa di un viaggio musicale tra memoria e contemporaneità. È la 46esima stagione concertistica dell'Orchestra della Toscana, che animerà il Teatro Verdi di Firenze e i tanti altri spazi della regione dove l'orchestra regolarmente propone le sue tournée. Si parte il 22 di ottobre dal Teatro Verdi di Firenze, dove Diego Ceretti
0: Fitta inaugura il suo secondo mandato da direttore principale dell'Ort, dirigendo musiche di Tchaikovsky, Brahms e Campogrande. Tornano anche gli appuntamenti classici come il concerto di Natale, il concerto di Capodanno, il concerto di Carnevale, in cartellone anche due prime assolute della nuova stagione dell'Ort. Abbiamo parlato con il direttore artistico Daniele Spini.
7: Sarà bella quanto più di quelle precedenti, almeno così ci auguriamo. Ci sono un sacco di cose nuove, un sacco di momenti che continuano, scelte che sono ormai una tradizione, una dieta equilibrata di quelle che qualsiasi medico potrebbe raccomandare e consigliare ai suoi pazienti.
8: L'identità dell'orchestra, Diego Ceretta, sono un po' i due pilastri su cui si muove la stagione.
7: Evidentemente sì, vorrei chiarire una cosa, questa stagione è la prima del secondo mandato di Diego Ceretta come direttore principale. La consideriamo ancora una stagione di consolidamento del lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni con lui, perché come si sarà notato l'orchestra continua a mutare la sua composizione a un ritmo veramente quasi inquietante, perché chi va in pensione e chi si dimette finalmente riusciamo a coprire un ruolo che era scoperto da tanto tempo, e dico sempre ogni cambiamento in un'orchestra così piccola fa una percentuale che nella prima repubblica valeva un ministro e tre sottosegretari, quindi non è un cambiamento da poco ogni cambiamento che c'è. Quindi cerchiamo con Diego di continuare a consolidare questo lavoro, di condurre sempre i concorsi che sono la vita dell'orchestra, e giusto ieri abbiamo preso uno straordinario giovanissimo nuovo primo fagotto. Finalizziamo anche i programmi a questo tipo di lavoro e penso che i risultati che abbiamo raggiunto siano già notevoli, ma alla fine dell'anno prossimo ne potremo vantare di altri ancora più importanti. Poi naturalmente è bene che ci sia consenso di pubblico, consenso di critica, ma ciò che per noi conta è fare bene il nostro lavoro, e lo stiamo facendo bene e meglio ogni giorno di più.
8: Riuscite a usare un po' di più con la scelta dei programmi?
7: Ancora in questa stagione usiamo abbastanza poco, con tutto e volutamente, voglio dire, lo dice una persona che si è inventata un festival di musica contemporanea in cui il suono che assomigliava di più a una nota era uno starnuto, quindi non ho problemi da questo punto di vista, ma dobbiamo ancora consolidare il repertorio. Però abbiamo due prime assolute da noi commissionate, è un compositore fra i più importanti d'Italia che è Alessandro Solbiati, e un compositore nuovo, Danilo Karim Catturi, che scriverà per noi un pezzo che mi auguro sia veramente molto bello e molto interessante. E poi certamente anche per ciò che riguarda epoche più distanti cerchiamo di non battere solamente il repertorio putrito, ma per esempio di dare una notevole importanza al Novecento storico, anche a un Novecento storico italiano che per troppi decenni è stato trascurato dalla nostra cultura.
0: Sentiamo le parole anche del direttore principale dell'Ort, riconfermato, Diego Ceretta.
9: Io sono molto emozionato perché è un continuo di un percorso che per me era assolutamente naturale. E, il bilancio devo dire che è una cosa molto, per me è molto orgoglioso da poter dire, sono molto orgoglioso perché da oggi non si tratta più di costruire, non si tratta più di formare, si tratta di raccogliere i frutti di questo lavoro che abbiamo fatto molto molto intensamente, e si tratta veramente adesso anche di godere un po' di quello che abbiamo costruito. Iniziamo a chiudere alcuni cerchi con questa nuova stagione, con la prossima continueremo a chiuderne degli altri, e quindi adesso si tratta sempre di spingere, di mantenere il livello alto, ma anche di veramente di poter dire siamo qui. Apriamo la stagione con il concerto di Brahms per violino con Francesca Dego come solista e la Sesta Sinfonia di Tchaikovsky, e questo è già un primo piccolo cerchio che si chiude, perché così avremo fatto insieme le ultime tre sinfonie di Tchaikovsky. Andremo avanti poi con il secondo concerto di Brahms per pianoforte, e qui già si capisce dove stiamo andando, con Pietro De Maria, e la terza sinfonia, altro cerchio che si chiude perché finiamo le quattro sinfonie di Brahms insieme, e poi continuiamo il nostro percorso su Schumann con la prima sinfonia, riprendiamo il discorso su Casella con il concerto per violoncello, e continuiamo un percorso anche sulle sinfonie di Beethoven con la sesta, l'ottava, insomma abbiamo tante cose che stanno bollendo, ecco.
0: La presentazione della nuova stagione dell'Ort la settimana scorsa è stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato di salute della Fondazione Orchestra della Toscana. Lo ha fatto ad esempio il commissario straordinario della Fondazione Orchestra della Toscana, Marco Parri.
10: Beh, siamo di nuovo al Teatro Verdi, è l'occasione per presentare la stagione, ma anche per fare un po' il punto sullo stato della nostra fondazione. 46 anni di attività, siamo in un bel equilibrio economico, finanziario, in una situazione artistica di qualità notevole che ancora ci vede al massimo della qualità riconosciuta da parte del Ministero. Quindi una piccola curiosità è che otteniamo anche quest'anno il secondo contributo più alto in assoluto dal Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo, quindi è un criterio di qualità e di quantità anche per l'attività che facciamo ovviamente sul territorio regionale. Quasi l'80% della nostra attività viene fatta fuori da questa sede, quindi insomma siamo molto felici, fra l'altro in una fase di enorme rinnovamento degli organici. Negli ultimi 5 anni il 60% dell'organico, dell'orchestra, degli uffici, del personale tecnico si è rinnovato. Abbiamo finito ieri un concorso dove andiamo ad assumere il primo fagotto che ha 23 anni, quindi insomma una bella storia fantastica. Siamo in attesa del rinnovo delle cariche sociali, del consiglio di amministrazione. Per questo motivo ho assunto in questa fase il ruolo di commissario straordinario, ma non perché siamo in crisi, tutt'altro, ma solo per ragioni diciamo meramente così di nomina, no? Mi piace dire che ho prorogato il contratto del direttore artistico, che quindi coprirà, che era a breve a scadenza ma che ha bisogno di lavorare serenamente per il futuro della fondazione, che quindi coprirà tutto il 2027, così come, e lo aveva già deciso il consiglio di amministrazione in precedenza, sarà rinnovato per altri 2 anni il contratto del direttore principale di Diego Ceretta.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento. Oggi parliamo di un appuntamento inserito nell'ambito della mostra Pensare e comunicare il segno toscano, in programma fino al 23 di giugno negli spazi delle Murate Idea Park. L'appuntamento è per il 16 giugno alle 17:30. Il talk si intitola La grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini e Marzia Frediani. Un incontro che raccoglie un po' quello che è l'idea che c'è dietro a questa mostra. Si parla di segno toscano e si parla di grafica di pubblica utilità. Proprio di questo racconta la mostra, che la analizza attraverso il tempo dagli anni 60 fino al 2020. Ripercorriamo un po' come è stata costruita questa esposizione con Enrico Lattanzi del Magma. Ben ritrovato innanzitutto.
2: Buongiorno, ben ritrovato.
1: Museo Archivio della Grafica del Manifesto di Civitanova Marche, questo è il Magma, ed è per questo che parliamo con lei di come è nata questa mostra, cos'è il segno toscano, cos'è la grafica di pubblica utilità.
2: La mostra è nata da un'idea di Andrea Rauch iniziale, che era appunto la necessità di mostrare, diciamo, quanto questo gruppo di grafici toscani abbia dato a questo tipo di comunicazione che si è sviluppata nella seconda metà del Novecento, del secolo scorso, cioè negli anni 70-75, cioè il contributo alla grafica di pubblica utilità, diciamo, a questo movimento che si era sviluppato per l'Italia. Questo tipo di mostra, che era pura, cioè organizzata solo e esclusivamente sulla grafica di pubblica utilità, non ha avuto grandi accoglienze, nel senso che non siamo riusciti a metterla in piedi fino al momento in cui è arrivata una signora, un'artista inglese, Rosalind Kate, la quale, essendo la moglie di Roberto Mistri, uno dei fondatori di Controradio, ci ha contattato tramite l'ARCI, perché noi come Museo Magma siamo anche archivio dell'ARCI, e quindi abbiamo ricominciato a ragionare su una esposizione a Firenze. La mostra praticamente l'abbiamo dedicata, cioè, a tempo Andrea Rauch era scomparso, Andrea Rauch e a Roberto Mistri. È venuto fuori un evento che per la prima volta innanzitutto rende giustizia a questi grafici toscani, che hanno dato un contributo notevolissimo al movimento della grafica di pubblica utilità, che appunto si può vedere partecipando alla mostra, dove sono esposti 140-150 lavori dei maggiori grafici appunto toscani con questa caratteristica.
1: La mostra serve anche ad aprire una riflessione su quello che è l'utilizzo, la presenza nella nostra società della grafica di pubblica utilità oggi.
2: L'occasione di questa mostra è servita anche per ragionare di nuovo, e di qui il talk che si farà domani, sulle questioni della grafica di pubblica utilità, non tanto cercando un'attualizzazione, ma quando incominciando a vedere come oggi, nel 2026, i comuni comunicano con i propri cittadini e promuovono, cercano di promuovere. Se l'obiettivo della grafica di pubblica utilità negli anni 75, a seguito di questa grande avanzata delle giunte di sinistra in tutta Italia, questa cultura di governo aveva bisogno di chi accompagnasse questo sviluppo. E questi grafici, Andrea Rauch, Sardonini, Stefano Rovai, Chiantini, Gianni Sinni, Massimo Dolcini nelle Marche, da cui è partito tutto, Gianni Sassi, Gianfranco Torri, insomma questo gruppo di grafici, diciamo, ha accompagnato quella che è stato questo grosso sommovimento, cioè questo nuovo governo degli enti locali. E per diversi anni questo ha garantito, diciamo, la partecipazione dei cittadini. Bene, oggi questa cosa è scemata, questa cosa è sempre di più affievolita, però c'è sempre bisogno di una comunicazione, di un rapporto tra l'organo di autogoverno e i cittadini.
1: E proprio su questo, infatti, si concentrerà il talk che avete in programma.
2: Questo talk cercherà di indagare la possibilità di sviluppare un discorso, un ragionamento nuovo nel 2026 sulla scia, tra virgolette, della grafica di pubblica utilità della metà degli anni 70. Come oggi si cerca di comunicare, soprattutto visto che siamo circondati da messaggi grafici, di comunicazione di ogni tipo, e però non ritroviamo negli enti locali, nei comuni, per esempio, abbiamo l'architetto capo, abbiamo il ragioniere capo, abbiamo delle figure professionali, abbiamo l'ufficio stampa con tutti i giornalisti, e poi lo stesso comune ha una comunicazione che a volte è fragile, per non dire a volte inesistente. Bene, perché non potrebbe esserci, visto che appunto siamo circondati dalla grafica e siamo circondati anche da nuove scuole grafiche? E quindi come oggi il comune, per esempio, potrebbe promuovere una nuova partecipazione, un nuovo modo di governare facendo un ufficio grafico in comune, addetto alla comunicazione. Ecco.
1: Invitiamo quindi i nostri ascoltatori a visitare la mostra in corso fino al 23 di giugno negli spazi di Murate Idea Park, mentre l'appuntamento in programma che segnaliamo oggi è in programma il 16, martedì 16 giugno alle 17.30. Grazie mille Enrico Lattanzi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e grazie a te.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Cultura a chilometro zero.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.30 a Ultravox Fulu Mizziki in concerto. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema, nell'ambito della rassegna in omaggio all'effettista del cinema Carlo Rambaldi, in proiezione E.T. l'extraterrestre di Spielberg in versione originale con i sottotitoli in italiano e alla presenza di Cristina Lippolis Rambaldi. Nel chiostro del convento di Piazza del Carmine alle 19 per Secret Florence Musicus Concentus presenta Elena Romano con Mutamenti. Alle 17.30 alle Murate Idea Park, nell'ambito della mostra Pensare e Comunicare il segno toscano, si tiene l'incontro La grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini e Marzia Frediani. Al pomario del Castello dell'Acciaiolo a Scandicci per Nutida alle 19 Yoi Performing Arts con Ti ricordi il futuro in prima regionale. Alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole il mio Novecento incontro con Corrado Augias. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence.

0: La guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di AVS. Cautela anche da Italia Viva e Azione, che con Calenda precisa. Daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Quattro minuti dopo le nove di questo martedì 16 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinsauti, in primo piano l'attualità, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, fra pochi giorni la firma, intanto il G7 da cui usciranno sicuramente ulteriori notizie. Ne parleremo fra poco per capire la portata di questo accordo, le incognite e quello che poi significa anche per tutti noi, con Umberto Giovannangeli, storico corrispondente, esperto di Medio Oriente. Parleremo anche però ovviamente dei temi locali, su tutti vedremo una notizia che tocca un po' tutti: l'aumento del prezzo del biglietto dell'autobus. Lo ha deciso la Regione Toscana accogliendo le richieste di autonomie toscane. In mattinata ci sarà una conferenza stampa del governatore Gianni per annunciarlo. E poi altre notizie, la cronaca con una banca occulta al servizio dei clan che è stata scoperta dalla direzione distrettuale antimafia e che ha in Toscana una base importante nell'interlaccio tra i clan calabresi, cinesi e albanesi. E poi ancora le altre notizie, tra gli altri nostri approfondimenti parleremo di una casa del popolo, il Circolo del Progresso a Firenze, che ha lanciato una campagna di finanziamento per la ristrutturazione dei locali. Poi parleremo delle sue iniziative dell'estate e anche diciamo dei prossimi giorni. Partiamo però con il meteo del Consorzio Lamma. Gianni Misseri, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Le prossime ore invece sul fronte meteo cosa ci riservano?
2: Dunque, siamo alla vigilia dell'arrivo di una intensa onda

0: calore con temperature che andranno molto di sopra le medie a partire da mercoledì. Oggi è ancora una giornata, diciamo, di tregua dal punto di vista del caldo intenso e con una moderata instabilità nel pomeriggio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso durante il mattino, ma poi nel pomeriggio addensamenti comuniformi sono attesi nelle zone interne. C'è la possibilità anche di qualche isolato e breve rovescio temporalesco, in particolare sulle zone appenniniche e in prossimità dell'Amiata. I venti sono di brezza, i mari poco mossi, le temperature sono previste in lieve aumento, massime oggi fino a 32 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di domani, molto simile a quella di oggi, ma con temperature che continuano a salire e raggiungeranno domani i 34 gradi di massima nelle pianure dell'interno. Direi che è tutto.
1: Grazie a Gianni Messere, sentirci domani con il Lamma.
0: Un caro saluto a tutti.
1: 9:07, andiamo a vedere le notizie, ma fra qualche istante.
2: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cuti e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it. Stai ascoltando Nova Radio Newsbox.
1: Al 9:08 minuti, ancora Newsbox, sempre in diretta. Andiamo a vedere le principali notizie. Ancora su tutto c'è a livello dei media mainstream il tema dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, annunciato nelle ore scorse. La firma digitale ci sarebbe già stata, ma quella reale sarà venerdì prossimo in Svizzera, nei pressi di Ginevra. Ancora il luogo è da stabilire. Nel frattempo è iniziato il G7 a Evian, quindi non molto lontano, in Francia, e lì si riverberano gli effetti di questo accordo, per ora annunciato e con ancora molte ombre. È stato infatti preannunciato la riapertura a brevissimo del stretto di Hormuz, ma da capire quali sono i tempi e le modalità. E poi ancora su molti altri fronti, dal nucleare al programma missilistico alle guerre che infiammano il Medio Oriente, non soltanto in Iran, da capire quali sono le conseguenze. Ne parliamo con Umberto De Giovannangeli, cronista di lungo corso, esperto in Medio Oriente. Ben ritrovato, grazie.
3: Buongiorno a voi.
1: Per te abbiamo una serie di domande dalle 100 pistole. Innanzitutto, una prima valutazione: questo accordo, moltissimi hanno detto ci sono più luci che ombre. Quali sono le incognite, almeno per quanto se ne sa, ecco, finora di questo memorandum che è stato annunciato?
3: Beh, innanzitutto, giustamente, bisogna parlare di memorandum, o se volete di roadmap, e non di un accordo già definito, perché le due parti si sono dati 60 giorni, cioè due mesi, per definire i 14 punti che appunto determinano questo percorso, questa roadmap. Luci e ombre, ognuno poi la tira dalla sua parte, cioè il punto vero è: questa guerra che cosa avrebbe dovuto determinare e che cosa invece ha prodotto? E allora soltanto se si parte da questa domanda poi si può capire chi è che esce rafforzato e chi invece è indebolito dal conflitto.
1: tanto per cominciare, era stata, se non sbagliamo, fatta per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Però proprio, diciamo, quel dossier lì mi sembra sia in secondo piano rispetto alle notizie che abbiamo finora per le mani in questi ultimi giorni. Si parla molto di stretto di Hormuz, molto meno di uranio arricchito e di dismissione di questo patrimonio, no, che ha l'Iran.
3: Ma assolutamente, assolutamente sì, perché alla fine poi si arriva al punto cruciale, cioè quali erano i veri intendimenti dei due protagonisti principali di questa storia, e cioè Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Ora, riporta, sbobina e riparte dall'inizio di questa storia, di questa guerra, voglio dire, non c'è dubbio che nelle dichiarazioni roboanti sia di Netanyahu sia di Trump il discorso dell'atomica sembrava essere quasi un pretesto per ottenere quello che pensavano di poter ottenere, cioè quel regime change che era addirittura da Netanyahu e dai suoi ministri, diciamo, dichiarato esplicitamente. E non dimentichiamo che quando c'è stato, diciamo, l'inizio degli attacchi, le dichiarazioni erano addirittura di due liberatori, cioè Trump e Netanyahu, attraverso la guerra intendevano rovesciare il regime degli Ayatollah e dei Pasdaran, addirittura venendo in soccorso dell'eroico popolo iraniano, che sta una parte del quale stava battendosi a duro prezzo contro appunto il regime teocratico militare. Ora, alla conclusione di questa vicenda, o meglio ad un punto di questa vicenda che ancora non può dirsi conclusa, l'unica cosa certa è questa, che è morto un Ayatollah, se ne è fatto un altro, e che quel regime, se è in crisi, certamente in crisi, non è che è in crisi per le bombe israelo-americane, ma per vicende interne legate alla crisi economica, legate anche alla protesta, diciamo, di una parte della popolazione, soprattutto giovanile, che certo non è stata aiutata da questa guerra. Ecco, questa guerra ha rilegittimato il regime, non lo ha indebolito. E da questo punto di vista sicuramente uno sconfitto c'è, e questo sconfitto non è tanto alla Casa Bianca quanto a Tel Aviv ed è Netanyahu. Non a caso Israele, diciamo così, per bocca di molti dei suoi ministri, ha subito affermato che questo accordo non lo vincola in rapporto ad esempio alla guerra in Libano, che continua nonostante uno dei 14 punti di questo memorandum prevede il ritiro di Israele dal paese dei cedri, cosa che invece non soltanto i ministri estremisti come Ben-Gvir e Smotrich, ma anche uno dei più stretti sodali di Netanyahu nel governo e nel partito Likud, cioè il ministro della difesa Israel Katz, ha subito dichiarato che Israele non si ritirerà, diciamo così, per una fase non breve, né dal territorio occupato in Libano né da quello occupato in Siria.
1: Quindi Israele da un lato si ritiene non vincolato a questo memorandum, l'Iran da parte sua dice che viceversa soltanto se c'è pace anche in Libano l'accordo vale. Gli stessi Hezbollah che dicono noi per ora stiamo tranquilli, ma nel momento in cui verrà violato i termini dell'accordo ricominceremo ad attaccare. Sta qui la principale fragilità, diciamo, diplomatica, politica dell'accordo?
3: Ma certo, perché non ci, Insomma, la storia passata e anche, diciamo così, presente di quella polveriera che è sempre pronta a esplodere, in parte esplosa, che è il Medio Oriente, ci dice che, insomma, se non hai una strategia politica complessiva, se non definisci gli attori sia regionali che internazionali che dovrebbero poi implementare questa strategia condivisa, se tu non aggredisci, diciamo così, i nodi centrali che sono alla base poi di questa area così, così importante e strategica del mondo, e poi alla fine devi cercare sempre di spacciare per pace delle tregue. Cioè, questi accordi sono dei cessate il fuoco più o meno duraturi tra una guerra e l'altra, perché in Medio Oriente non ce n'è una questione cruciale che è stata risolta. Prima per tutti la questione palestinese, di cui ormai si tende a non riparlarne più, come se fosse stata risolta a mano militari da Israele sia a Gaza in Cisgiordania, ma lo stesso discorso può valere per il Libano e anche, diciamo così, per i rapporti nell'area del Golfo tra l'Iran, che rimane il paese guida del mondo sciita, e le petromonarchie del Golfo, che Bahrain, Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e in primis l'Arabia Saudita, che hanno accarezzato all'inizio l'idea che questa portata da Netanyahu e da Trump fosse la spallata decisiva per liberarsi del regime iraniano, però poi hanno capito che così non era, e qui ci riporterebbe a un discorso che riguarda l'Iran. Ora, nell'establishment di Trump si era coltivata, diciamo così, l'illusione che l'Iran potesse essere una sorta di Venezuela 2.0, e cioè che insomma potesse fare per l'Iran l'operazione Maduro che si era fatta appunto in Venezuela, cioè quasi come, non conoscendo peraltro la storia di quel paese, ma anche le sue dimensioni. L'Iran è un paese geograficamente molto molto grande ed è un paese in cui il regime non è, come dire, semplicemente un'escrescenza che viene su un corpo che lo respinge totalmente, non è questo, è una cosa più complessa. I Pasdaran, ad esempio, sono uno stato nello stato, hanno una ramificazione anche economica fortissima, hanno un controllo molto molto forte degli apparati economici decisivi. L'Iran non è soltanto Teheran, ma insomma è anche l'Iran più profondo, dove, diciamo così, il regime ancora riesce ad attecchire. Ecco, tutta questa complessità, per quelli che pensavano di poter risolvere tutti a suon di bombe, ha dimostrato una volta per ancora, se ce n'era bisogno, dopo le elezioni in Iraq e non solo, che l'idea di esportare la democrazia con la forza dall'esterno è qualcosa che non soltanto è un'illusione tragica, perché poi costa migliaia e migliaia di morti, di sofferenze, di distruzione, ma che poi produce effetti contrari.
1: Allora siamo alle prese anche, tra l'altro, di crisi economiche generate da quel blocco di Hormuz, evidentemente non calcolato, che ora dovremo, insomma, sminare. Dovremo, perché ci siamo messi anche noi a disposizione, come Italia, come Unione Europea. Cosa cambia, ecco, anche questo conflitto, benché, come tu hai detto, lascia quasi tutte le ferite aperte del Medio Oriente, ma ovviamente non è che non produce risultati. E per l'Europa che cosa cambia questo conflitto?
3: Beh, innanzitutto gli effetti, adesso diciamo così, si dice che dopo la firma, che dovrebbe avvenire venerdì, si aprirebbe, poi bisogna vedere con quali criteri, se ci sarà il pedaggio o non pedaggio, cioè comunque si dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz, come tutti gli economisti dicono, gli effetti di questa guerra sulle nostre bollette energetiche, sulla nostra economia, peserà ancora per diverso tempo. Cioè non è che adesso si riapre Hormuz, se si riapre allora d'incanto tutti i guasti, gli effetti prodotti da questi mesi di guerra vengono cancellati, perché comunque sia questi rimarranno e avranno ancora per diverso tempo effetti negativi sia nelle tasche degli europei, perché poi questa vicenda, diciamo, di questa guerra ha portato già un primo risultato, e cioè, se non ad un affossamento, a una forte, diciamo così, inclinatura ulteriore di un'economia non già florida come quella europea, e in Europa i paesi più fragili da questo punto di vista per il debito pubblico e per altre cose come l'Italia ne hanno subito gli effetti più deleteri. Gli unici che, come al solito, da questi conflitti prendono ossigeno e miliardi è l'industria degli armamenti e quel sistema industriale militare, che anche in questo caso, diciamo così, ha avuto i suoi risultati, come diceva un famoso titolo di un grande film italiano: per loro, non per noi, finché c'è guerra c'è speranza e soprattutto ci sono profitti.
1: E dal punto di vista globale, dicevi, tra gli sconfitti forse Trump e Netanyahu, tra i vincitori sicuramente un regime che è rimasto in sella, quello iraniano. E la Cina ne trae vantaggio?
3: Assolutamente sì. La Cina è il grande gigante che è come appunto il famoso proverbio cinese di colui che aspetta, no, il cadavere, diciamo, del suo nemico dal bordo del fiume. La Cina ha capito una cosa fondamentale: che si può conquistare il mondo senza schierare e squadernare un esercito, senza le guerre. Cioè la Cina è in questi anni ha esercitato un soft power che sembrerebbe, diciamo così, una diminuizia rispetto all'hard power. L'hard power sarebbe praticamente quello che tu vedi attraverso i conflitti, attraverso la forza muscolare, attraverso le armi, eccetera. Ma quello è semplicemente un potere secondario. Il vero potere è quello che esercita ad esempio la Cina, ma per altri aspetti il soft power è quello dei paesi del Golfo Persico, arabico che si voglia dire, e cioè che tu praticamente intervieni dentro un'area del mondo, pensiamo all'Africa ad esempio, ma anche all'Asia, allo stesso Medio Oriente, attraverso l'economia, attraverso veramente la conquista di mercati, e quindi attraverso la tua penetrazione che poi produce dipendenza e produce egemonia rispetto a queste aree del mondo. E non a caso, per ritornare poi alle procedure di questo memorandum, non a caso l'Iran ha voluto che questo accordo passasse poi per un imprimatur del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma non tanto perché all'Iran interessi, diciamo così, rivalutare un organismo sempre più, diciamo, marginale, ahimè, come l'ONU, ma perché all'interno del Consiglio di Sicurezza ci stanno chi? La Russia, c'è la Cina, cioè ci sono delle potenze che l'Iran non soltanto vuole mantenere legato a sé, ma che in qualche modo saranno importanti nella fase non soltanto di implementazione dell'accordo, ma soprattutto nei legami economico e militari che il regime svilupperà da qui al futuro prossimo.
1: Vedremo anche i prossimi sviluppi a partire dai prossimi giorni, quando questo memorandum sicuramente, insomma, nero su bianco dovranno metterlo giù e appunto lo leggeremo. Grazie per ora Umberto De Giovannangeli,
3: grazie
1: ovviamente
3: a
1: te e alla prossima e buon lavoro.
3: A lei.
1: 9:26 minuti, ora andiamo alle notizie che troviamo sui quotidiani online e ripartiamo proprio da situazione internazionale.
2: Newsbox.
1: Il G7, l'Europa in campo, incontro ieri tra Trump e Macron, si propone l'Europa come possibile interlocutore nel processo di pace con l'Iran, nello sminamento del Golfo di Hormuz, Trump però dice non serve molto aiuto. Intanto arriva a Ginevra per il G7 anche il presidente Zelensky, invitato per un bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, e in Ucraina c'è un'ulteriore situazione di tensione altissima dopo l'attacco alla Basilica della Dormizione a Kiev con le bombe russe. La stampa, G7, la Premier Meloni dice ok all'emissione dei cacciamine, ovvero le nostre navi nel Golfo Persico. L'Italia però vuole lo scudo di sicurezza e l'accordo di pace è un regalo di compleanno per Trump, gli 80 anni, l'analisi di Stefano Stefanini, ma l'intesa tra Stati Uniti e Iran è ancora tutta da costruire. E poi l'analisi di Domenico Quirico, l'asse strategico di chi sabota la pace in Medio Oriente. E poi ancora in aggiornamento le notizie, 3 esplosioni a Hormuz dopo la firma digitale e l'accordo di pace, quindi evidentemente ancora le armi non tacciono. Dal fronte ucraino la stampa, brucia la raffineria di petrolio di Mosca, Zelensky a Trump dice vogliamo un incontro con Putin, e poi quella cattedrale sfregiata, la Basilica della Dormizione a Kiev. Corriere della Sera. L'apertura in questo momento è sulla cronaca, la vedremo fra pochissimo. Intanto G7 al via dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, la missione europea per Hormuz, oggi arriva Zelensky, l'accordo in una pagina e mezza, la firma digitale, Israele dice non è finita, e appunto i fronti delle fragilità di questo accordo li sottolineavamo con Umberto Giovannangeli poc'anzi. Al G7 Macron e Trump, amici per forza, si incontrano, battute, provocazioni e tanta diplomazia, siamo pronti a dare il nostro contributo, la linea di Meloni sulla pace. E poi l'analisi del Corriere della Sera, l'accordo tra Stati Uniti e Iran per Trump è un compromesso, per Teheran invece una vittoria, ne esce più forte, Israele prospettava invece un'operazione facile. Qui Teheran, ecco i dividendi della resistenza, il regime esulta, fa i conti, 300 miliardi per la ricostruzione. E poi dall'Ucraina, druni ucraini colpiscono siti petroliferi a Mosca e Krasnodar, Zelensky dice ho proposto a Trump di incontrare Putin. E poi dicevamo la situazione internazionale, petrolio giù ma scenderà ancora, le mine di Hormuz, le condizioni di non chiare sullo stretto perché le borse ancora sono caute. E poi dicevamo la cronaca sul Corriere della Sera, la 26enne che ha scoperto una chat dei dipendenti dell'ATM piena di immagini irrispettosi nei confronti delle donne e commenti ancor meno rispettosi. C'era una foto ingrandita dei glutei di una ragazza, l'uomo era compiaciuto e poi ha aperto la gallery. Questa vicenda la ritroviamo anche su altri sugli altri quotidiani. 9:29 minuti, ora la pubblicità, poi il traffico in tempo di muoversi in Toscana e poi volgiamo lo sguardo alle vicende della nostra regione.
2: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cuti e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e 4 i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. In A15 invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Code a tratti a causa del traffico intenso e di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Città di Firenze parte oggi Pitti Immagine Uomo alla Fortezza ad Abbasso, predisposti consueti provvedimenti alla circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
1: 9:31 minuti, andiamo alle notizie della nostra regione. Ce n'è una che sottolineiamo su tutte, che avrà conseguenze su tutti noi come toscani e anche sicuramente conseguenze politiche. La notizia la riportano sia la Repubblica che la Nazione. Biglietti dell'autobus via agli aumenti, se ne parla ormai da diverse settimane. Per gli abbonamenti invece sconti per gli studenti. Sembrerebbe che la fascia under 26 dovrebbe essere l'unica a non essere toccata dagli aumenti. L'annuncio delle nuove tariffe oggi, il governatore Giani dice: abbiamo fatto il possibile, restano incentivi soltanto per gli under 26, la decisione dopo aspre polemiche. Dicevamo, si tratta di anticipazioni perché nei fatti la conferenza stampa che darà i dettagli di questa decisione è stata fissata per stamani, annunciata proprio pochi minuti fa dal governatore Giani e dall'assessore al trasporti della Regione Toscana Filippo Boni. Bus e tram scattano gli aumenti, scrive la Nazione. La giunta regionale ha approvato la delibera che porta il ticket singolo a 2 euro dal 1 agosto. Secondo la Repubblica invece potrebbero essere addirittura 2,20 l'aumento. Ritocchi più contenuti per gli abbonamenti. Per gli under 26 le corse extraurbane dovrebbero rimanere invariate. Questo è, diciamo, ciò che sono le anticipazioni, però come vedete non c'è certezza delle misure, quindi sicuramente il biglietto da i prossimi giorni, forse già da luglio, forse ad agosto, aumenterà dai 1,70 euro con un aumento considerevole, almeno fino a 2 euro. Un 15% in più, il 7% previsto come contratto di servizio, come scaglione tariffario, 8% recupero del tasso di inflazione. Se ne parlava da tempo e Autorità Toscana chiedeva un adeguamento rispetto all'aumento dei prezzi dei carburanti. Sulle pagine invece di tutti i quotidiani c'è anche un'altra notizia, quella della cronaca, e riguarda una inchiesta importante della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, ma anche insieme alla Direzione Nazionale Antimafia, che ha portato a scoprire una banca fantasma, istituto, diciamo così, un giro di soldi molto ben strutturato, che viaggiava tramite canali non tracciabili, il sistema di pagamento Hawala, noto in Cina come Chop Shop, che non può essere tracciato. Una banca quindi di fatto al nero, usata da clan italiani, cinesi e albanesi, capace di movimentare qualcosa tra 80 e 100 milioni di euro l'anno, e la cui attività sicuramente è attiva da almeno 3 anni, e sequestrati 60 milioni di euro di risorse. Quindi un'operazione importantissima che disvela soprattutto un intreccio molto forte tra clan italiani, la malavita cinese, che ha offerto la capacità anche di riciclaggio del distretto tessile. La banca privata del comune, titola il Corriere Fiorentino, gestita da un cinese a Prato al servizio dei vari clan, movimenti per 100 milioni di euro l'anno, l'operazione della DDA Fiorentina, 41 arresti, 57 indagate, anche italiani e albanesi, i soldi del pronto moda, la droga e il riciclaggio sono i flussi, diciamo, di cassa di questa banca fantasma. Dalle pagine della Nazione, nelle cronache, con banca fantasma a Prato, affari di droga e merci per 100 milioni di euro. Sulle pagine della Repubblica, scoperta la banca fantasma, dai clan italiani e stranieri, affari da 100 milioni di anni. Queste le notizie che ritroviamo su tutti i quotidiani. Andiamo anche agli altri titoli dei quotidiani. Il Tirreno, Firenze, export di boom di farmaci, la Camera di Commercio spinge le piccole e medie imprese, mentre invece il Comune chiede ad Alia sconti energetici per le botteghe, soprattutto quelle del centro storico. La politica con il Tirreno, a Pistoia, eletto il Presidente del Consiglio Comunale, è il PD Tosi, un'elezione, diciamo, thriller, che è arrivata con l'accordo tra PD e Forza Italia. Tosi non era ben visto invece dalla componente di sinistra che sostiene il sindaco Capecchi. Capecchi giura in consiglio, parla dei diritti di partecipazione. Decisivo l'accordo lampo tra Democratici e Azzurri per il presidente Paolo Tosi. Passa all'unanimità dopo le prime due fumate nere. E poi da Prato è pronta, almeno sembra, la giunta Biffoni Ter. Ultime caselle per la giunta Biffoni. Per il vice sono in lizza Barni e Blasi, tra i nomi indicati come sicuri, Squittieri, Romei, Morello, Marchese e Santi. Il Corriere Fiorentino scrive anche che Biffoni appronta la giunta, un ex carabiniere sarà assessore alla legalità. Andiamo anche alle pagine della Nazione. Si parla di San Giovanni speciale, quindi i fuochi per il patrono. La città si prepara alla festa del 24 giugno, maggio di Penso, a Papa Leone XIV, mostra sulla storia fiorentina, fuochi viola per il centenario Gigliato. E poi il calcio storico, l'idea di Pierguidi, lancio, palla da rivedere, pronti a discutere sulle regole. Il 24 di giugno ci sarà anche la finale del calcio storico. 9:37 minuti, qualche istante, e poi andiamo invece a parlare dei circoli Arci e di un circolo in particolare storico del territorio fiorentino, il circolo Arci il Progresso.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:40 minuti in questo istante, ancora in diretta con Newsbox, e andiamo, come annunciato, a parlare di un circolo Arci del territorio fiorentino, lo storico circolo Il Progresso via Vittorio Emanuele, uno dei più importanti, più partecipati, anche più conosciuti, che nei giorni scorsi ha lanciato una sorta di appello. La sede ha bisogno di importanti lavori di ristrutturazione e allora questa campagna adotta un mattone del progresso. Ne parliamo con Fabrizio Poli, presidente. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Dunque, un mattone, no? Come sì, un mattone cantavano i Pink Floyd, un altro mattone sul muro. Perché? Sì. Che cosa serve al Circolo del Progresso?
3: Allora, le mura esterne del teatro sono state costruite nell'immediato dopoguerra con tutti i materiali possibili e immaginabili trovati nelle rovine dei bombardamenti. Tant'è vero, c'è anche mattoni bruciati dalle bombe. Comunque, al di là di questo, sono in condizione, quindi andava fatto un intervento perché stava andando in tonaco, non c'era più, quindi deteriorato a tal punto che il risanamento era irrinunciabile. E teniamo presente che il progresso è un circolo che non ha finanziamenti pubblici e privati e diciamo non ha nemmeno un'attività trainante economica commerciale tipo la pizzeria, e si basa solo sui contributi delle associazioni che vi lavorano, cioè certo, proventi del bar, del circolo
2: e ovviamente i soci. Quanti soci avete?
3: Noi siamo sui 400 soci e diciamo le nostre attività fondamentali, cioè, sono quelle di fare cose dal vivo, cioè nel senso musica dal vivo e teatro.
2: Certo, poi quindi ovviamente quindi, corsi, la struttura teatrale è importante. Quindi lavori irrinunciabili, avete già fatto quindi un preventivo, no?
3: Abbiamo già cominciato, la prima tranche erano 25.000 euro, poi se ne saranno altrettanti probabilmente, e poi non si sa perché sui vecchio non si sa mai cosa succede, andando in fondo, però questi è talmente necessario che abbiamo dovuto intervenire immediatamente. E niente, quindi noi chiediamo a tutti quelli che frequentano, che hanno a cuore il circolo, che hanno a cuore un posto che è diventato, diciamo, un luogo di cultura contemporanea, proprio perché a Firenze, per esempio, pochissimi posti fanno musica dal vivo, e questo è uno dei pochi. Ecco, quindi chiediamo a loro un sostegno economico con una donazione libera.
2: Ecco, cosa vuol dire quindi adottare un mattone del progresso? In concreto, come cosa chiedete di fare?
3: Per farlo, dunque, o fate direttamente un versamento con PayPal al progresso@gmail.com, oppure andate sui social e trovate gli estremi per le donazioni.
2: Altrimenti, un mattone 10 euro, avete un po' quantificato 10
3: euro,
2: così?
3: 10 mattoni 100 euro.
2: Certo.
3: Diciamo così. E soprattutto, se volete informazioni e ve le posso dare io, chiamate direttamente il presidente al numero 347 686 7887.
2: Qui diciamo la linea diretta col presidente. E presidente Poli, ovviamente dicevamo l'importanza della struttura teatrale per le attività del circolo, dove fate musica, fate teatro. Tra l'altro, nei prossimi giorni ci sarà uno spettacolo teatrale, c'è il Teatro d'Almaviva, no? Che
3: abbiamo stasera l'ultimo spettacolo teatrale, è in programma stasera alle 21. Ed è nel corso, diciamo, evoluto, l'ultimo corso, diciamo, il master del Teatro d'Almaviva. E poi la programmazione riprende a settembre con i concerti del venerdì, quelli gestiti dall'associazione La Chute, e i corsi teatrali, e poi una serie di altri concerti, per esempio quelli del gruppo In Progresso, che è un gruppo jazz che ha sede proprio nel circolo e fanno sperimentazione. Quindi tutta musica dal vivo e teatro. Queste sono le nostre attività principali, oltre a tutti i corsi ovviamente che vengono fatti di ginnastica, di ballo. Di quello.
2: E poi lo ricordiamo, insomma, il Progresso in quell'area lì è un luogo di socialità, di raccolta,
3: certo,
2: è un quartiere molto popoloso e è un punto di riferimento, diciamo, per...
3: un punto di riferimento, ricordiamo, via Vittorio 135, diciamo zona statuto, ecco. E niente, quindi noi ci aspettiamo un grosso contributo, perché effettivamente dalla struttura dipende la sorte, diciamo, di un luogo di cultura fondamentale,
2: anche
3: in questo momento, per non solo per il quartiere ma anche per tutta la città.
2: Certo, tra l'altro, appunto, lo ricordava lei, chiuderete nel periodo estivo, quindi non ci sarà modo semmai di partecipare alle iniziative, però un altro modo per aiutarvi è ovviamente associarsi, fare la tessera, partecipare agli eventi,
3: certo.
2: Frequentare il circolo, ogni, diciamo, come avete detto, no? Il bar è uno degli introiti, quindi è un modo anche per aiutare anche lì la raccolta di questa somma. Quanto vi manca a questi famosi 25.000?
3: La domanda difficile, diciamo che mancano, nelle nostre possibilità ci vogliono altrettante, almeno 25.000 euro ancora, cercheremo di trovarli in qualche modo, se non ce la facciamo ovviamente con la raccolta, ricorreremo a un altro mutuo, però dobbiamo provare a farcela in tutte le maniere. Ecco, se riprendono le attività normali a settembre, con un pagamento rateale riusciamo pensiamo di riuscirci, ecco, altrimenti non avremmo nemmeno cominciato, insomma.
2: Certo.
3: Però l'aiuto è fondamentale da questo punto di vista, ecco.
2: Quindi lo ricordiamo, adotta un mattone del Progresso, ovvero il circolo Casa del Popolo del Progresso in via Vittorio Emanuele a Firenze, significa sostanzialmente dare una donazione per permettere di realizzare la ristrutturazione del teatro, un mattone 10 euro di donazione, ovviamente la donazione è libera, si può procedere con PayPal, con bonifico, ovviamente tutti i riferimenti sono
3: se vengono sui social, oppure chiamano me o chiamano, esatto, il presidente, o vengono al circolo, se no vanno sui social.
2: Perfetto,
3: e
2: grazie.
3: Tutti gli estremi per i vestimenti.
2: Grazie Fabrizio Poli, presidente.
3: Grazie a tutti in anticipo.
2: Grazie presidente, ovviamente bocca al lupo
3: e
2: buon lavoro anche a voi del Progresso. Lo ricordiamo, tra l'altro, se qualcuno volesse già oggi dare una mano al circolo, c'è l'occasione dello spettacolo teatrale del teatro d'Alma Viva stasera al circolo Il Progresso. 9:47 minuti, ora qualche istante di musica e poi torniamo con le altre notizie.

0: Newsbox.
1: Torniamo in diretta con Newsbox, andiamo alle altre notizie che troviamo sui quotidiani. In edicola quest'oggi ce ne sono di interessanti, ripartiamo con il Corriere Fiorentino. C'è una notizia in evidenza in prima pagina e riguarda la sanità, la denuncia che arriva da Massa, prima visita per il 21 marzo 2028, la neuropsichiatria infantile è un caso. Le difficoltà segnalate dalle famiglie, dunque quasi 2 anni per una visita in un neuropsichiatra infantile, il caso clamoroso di una famiglia di Massa, cui il CUP ha dato appuntamento al 21 marzo del 2028, riaccende il faro sulle liste d'attesa e scatena la polemica politica in Consiglio regionale, con Fratelli d'Italia all'attacco. Mario Lupi, presidente di Autismo Toscana, spiega che quello di Massa non è un caso isolato, le difficoltà ci sono in tante famiglie toscane che sono costrette a spostarsi per le cure e pagare di tasca propria nelle strutture private. Sempre dal mondo della salute, invece altre notizie, si tratta di dirigenza il via libera della rettrice dell'Università di Firenze alle richieste del governatore Giani. Sarà Federico Gelli il futuro direttore generale del MAIR. Attualmente Gelli è uno dei più alti dirigenti della sanità toscana, prenderà il posto dell'attuale dirigente Paolo Borello Marchese, che è destinato a entrare invece nella giunta comunale di Prato terza volta sindaco Matteo Biffoni. Un giro di poltrone, dunque Morello dal pediatrico alla giunta di Prato, Barretta, altro dirigente della sanità, andrà alla regione toscana. E dunque andiamo quindi a vedere la giunta pratese, che andrebbe comporsi quindi con la presenza importante appunto di una figura come Paolo Morello Marchese. Dunque ultime caselle per la giunta Biffoni. Le telefonate si rincorrono, il nome continua a circolare nei corridoi della politica pratese, scrive il Tirreno. A poche ore dal primo consiglio comunale, la giunta rimane ancora un cantiere, ma alcune scelte sembrano definitive, altre appese agli ultimi confronti all'interno della maggioranza. I nomi certi, quelli di Benedetta Squittieri, ennesimo incarico in giunta, Enrico Romei, Paolo Morello Marchese alla sanità e al sociale, Ilaria Santi che torna all'attività pubblica, e poi le caselle da riempire rimangono molte. Torniamo quindi sul Corriere Fiorentino, che dice che a Prato ci sarà un assessore alla sanità, scusate, un assessore alla sicurezza che verrà preso direttamente dall'arma dei carabinieri. Paolo Blasi, attualmente membro della segreteria regionale del PD, sarà vice sindaco a Prato. Paolo Morello Marchese alla salute e un ex carabiniere alla sicurezza. Biffoni sceglie la sua giunta, al PD vanno 5 posti, alla sua civica 1, domani la presentazione. Dunque un ex carabiniere, assessore alla legalità, attuale direttore generale dell'ospedale pediatrico Maier, Paolo Marchese Morello a sanità e sociale, due figure tecniche scelte da Matteo Biffoni, oltre a loro la componente più rappresentata è il PD, Benedetta Squittieri, Lara Santi, che guideranno sviluppo economico e scuola, poi la componente schleiniana rappresentata da Diego Blasi, responsabile regionale della comunicazione DEM, che lascia dunque il suo ruolo di capo di gabinetto alla vicepresidente della Toscana Mio Diop, e poi Cristina Sanzò, già bugettiana di ferro. Rimane invece fuori dai ruoli di governo un fedelissimo dell'ex sindaco Marco Sapia, potrebbe avere un ruolo nel PD pratese. Chiude il cerchio il Democratico, un biffoniamo di ferro, Gabriele Alberti, il cui ingresso nella squadra fa scattare in consiglio Edoardo Carli. Dalla lista civica Biffoni si pescherà per un assessore Enrico Romei con le deleghe allo sport. Per quanto riguarda il consiglio comunale, appunto sempre lista Biffoni, Lorenzo Sbolgi, la quota casa riformista coperta da Morello Marchese, e AVS sembra proporre Maria Rita Cecchini, così dalle pagine del Corriere Fiorentino. Andiamo ora alle pagine di Repubblica per un altro tema che ritroviamo sui quotidiani in ampio risalto. L'apertura di Pitti Immagine, Pitti riflette il presente, collezioni e tendenze che invadono la fortezza da oggi fino al 19 di giugno, la più grande fiera del fashion maschile accoglie 730 brand, di cui il 45% esteri, il tema è pool, la piscina del tempo. Su Repubblica, sulla Nazione trovate un mega speciale da diverse pagine che fa un viaggio nelle collezioni, sempre dalle pagine della Nazione andiamo a vedere altri spunti. La cronaca, balordi nel salotto dei VIP, spaccia aggressioni, un incubo per noi donne, il salotto dei VIP è la zona di via Tornabuoni, che si trasforma durante la sera, quando finiamo tardi di lavorare abbiamo paura di uscire dai negozi, dicono le commesse. E poi altra notizia di cronaca, Donzelli a testa in giù, scritta shock e solidarietà, è comparsa nel quartiere di Rifredi, la condanna per questa scritta che ha come oggetto Giovanni Donzelli, di braccio destro di Giorgia Meloni, riceve la condanna da parte della politica. Anche sulle pagine della Repubblica ritroviamo questa notizia, Donzelli a testa in giù, la scritta Rifredi, denuncia di Fratelli d'Italia, solidarietà bipartisan, chissà se è una citazione questa scritta quando Donzelli veniva chiamato il pipistrello. E poi ancora la cronaca, Massa ucciso davanti al figlio, le accuse di rissa e omicidio, la procura chiude l'inchiesta, tra gli indagati anche il cognato di Giacomo Bongiorni, la vittima che viene aggredita da alcuni ragazzi. E poi andiamo ad altri temi che riguardano la città di Firenze. Sul Corriere Fiorentino interessante questa notizia. La libreria sociale che è a rischio sfratto, siamo pronti a lottare, stiamo parlando di Liberi Libri di via San Gallo, storica libreria aperta dal 2003, riferimento per gli editori indipendenti, progetti per gli anziani e progetti per i bambini in questa biblioteca speciale. La libreria ha ricevuto l'avviso di sfratto dopo 3 mesi di morosità, ora siamo in pari, dicono, e ci opporremo a questa cacciata. Dalle pagine della Nazione andiamo ai temi che riguardano invece il patrone San Giovanni e il calcio storico. Il 24 giugno, pieno di sorprese, il bel San Giovanni in dono al Papa, in cielo fuochi viola per i 100 anni della Fiorentina. Omaggio a Leone XIV, realizzato dalla bottega Orafa di Paolo Penco, e la mostra sulla storia della città, tra gli eventi, un calendario fitto di appuntamenti che apponerà i fiorentini fino alla festa del patrono. E poi, tra gli eventi che portano al 24 giugno, anche la finale del calcio storico, con anche qualche polemica quest'anno riguardante le regole che hanno reso, diciamo, le partite un po' in fotocopia, con punteggi molto sbilanciati. Ne parla il presidente del calcio storico Michele Pierguidi. Le regole non sono cambiate, siamo pronti però a migliorarle. Intervista al presidente, lancio palla da rivedere, meglio che riparta chi subisce il punto, ma ogni intervento sulle norme è sempre concordato tra i colori e il comune. Così dalle pagine della Nazione. Andiamo anche ai temi della cultura con il Corriere Fiorentino. Santa Croce, passione di vita, donna Malin, vincitrice del premio Rotondi dedicato ai salvatori dell'arte, racconta il suo legame con la Basilica e la città, mi interessa riscoprire le figure femminili rimaste ai margini. E poi la musica con il concerto di Cremonini a Firenze, 60.000 per vivere un'esperienza totale. Al Visarno, l'ultima tappa del tour che celebra 25 anni di carriera, palco con passerella per oltre 100 metri, potrebbe cantare anche Carboni. L'appuntamento domani 20:45 alla Visarno Arena. Dalle pagine della Repubblica, la cultura, Cesare Cremonini, l'ultimo tour dei ricordi, poi sarà ancora Rock and Roll e poi la festa di San Giovanni, fuochi, musica e mostre, tutti i colori della città. 9:59 minuti, ci fermiamo qua col nostro news box. La linea alle notizie dell'Italia e dal mondo e poi arriva l'agenda eventi luci della ribalta. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna domani alle 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviani in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa

0: Calcio ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
3: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
3: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.30 a Ultravox Fulu Mizziki in concerto. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema, nell'ambito della rassegna in omaggio all'effettista del cinema Carlo Rambaldi, in proiezione E.T. l'extraterrestre di Spielberg in versione originale con i sottotitoli in italiano e alla presenza di Cristina Lippolis Rambaldi. Nel chiostro del convento di Piazza del Carmine alle 19 per Secret Florence Musicus Concentus presenta Elena Romano con Mutamenti. Alle 17.30 alle Murate Idea Park, nell'ambito della mostra Pensare e Comunicare il Segno Toscano, si tiene l'incontro La Grafica di Pubblica Utilità tra Spirito del Tempo, Mutazioni Sociali e Segno Toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini e Marzia Frediani. Al pomario del Castello dell'Acciaiolo a Scandicci per Nutida alle 19 Yoi Performing Arts con Ti ricordi il futuro in prima regionale. Alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole il mio Novecento incontro con Corrado Augias. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
7: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata per lavori in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni: fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previsti bus sostitutivi, in dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: I will surely die.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata all'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran.

0: transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ieri Maurizio Sarri, neo mister dell'Atalanta, ha incontrato Zingoni e il presidente per CAS Ivan Juric ad un passo dal Monza. Quella di ieri è stata anche la prima giornata di lavoro di Gianni Carnevali, neo AD e direttore generale della Juventus, in agenda le cessioni riguardanti il mercato fallimentare della gestione Comolli. Potrebbe essere sacrificato poi anche Cambiasso, appetito dal Chelsea. In entrata il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, Martinez. Voltiamo pagina, basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattori campo, il coach delle Scarpette Rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
1: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, dare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
2: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione, mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
0: Palla 2 alle 20, in caso di successo Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Chiudiamo col tennis, alle spalle la delusione Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon dove il 29 giugno debutterà nel primo match come tradizione vuole per il campione in carica. Il numero uno del mondo, che ieri a Monte Carlo si è allenato con il danese Holger Rune, dovrebbe raggiungere domani Londra per iniziare a prendere confidenza con l'erba. Intanto partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania, il numero 10 del mondo, finalista a Parigi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: Il gruppo fotografico Il Cupolone di Firenze nasce nel 1961 per sviluppare la cultura fotografica. A tutt'oggi tiene corsi di fotografia e un programma annuale di incontri ed eventi con autori di rilievo nazionale e internazionale presso la Biblioteca degli Oblate. Partecipa e organizza esso stesso concorsi fotografici nazionali ed internazionali. Ne abbiamo parlato con la presidente Antonella Tomassi.
7: Siamo un'associazione di fotoamatori iscritti sia alla FIAF, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, che alla FIAP, l'Associazione Internazionale di Fotografia. Siamo conosciuti sia all'estero che in Italia perché molti dei nostri soci si sono fatti conoscere per i risultati realizzati nei concorsi fotografici, ma siamo famosi anche per le competizioni a squadre. Infatti abbiamo vinto nel 2007 e nel 2021 la Coppa del Mondo per FIAP e siamo i primi in tutta Italia.
6: Quali le attività che svolgete quotidianamente?
7: Noi ci incontriamo ogni martedì presso la New Stats, via Attavante 5 a Firenze, zona Ponte a Greve. Organizziamo questo corso di fotografia che inizia a gennaio e finisce a giugno, con la mostra finale a ottobre. Se ne occupano Carlo Midollini e Maria Grazia Dainelli. Un altro evento importante che ci sarà a breve presso il convento ex Leopordina è la mostra del famoso fotoreporter Manoker Degati, un fotoreporter iraniano che vive in Italia, molto molto importante. In questo momento stiamo anche realizzando dei progetti collettivi, cioè un gruppo di soci, noi siamo 101 soci, si stanno occupando di documentare ogni mese le festività fiorentine e verrà realizzata una mostra e un libro. Inoltre abbiamo stipulato un accordo con la Fratellanza Militare di Firenze per documentare la loro attività annuale. Anche con questo progetto poi ne scaturirà una mostra e un libro.
6: Tra le vostre attività, corsi di fotografia, ma anche incontri e concorsi fotografici.
7: Noi abbiamo la possibilità di usare la Biblioteca delle Oblate per realizzare degli eventi. Abbiamo avuto ospiti importanti, tra cui Alessandro Cinque, Gabriele Galimberti, Francesco Cito. Quest'anno, a partire da

0: 25 di settembre avremo di nuovo quattro fotografi importanti, tra cui Fabrizio Tempesti, fotografo pratese, Giovanni Marrozzini, Niccolò Celesti e Lorenzo Cicconi Massi. Siamo famosi anche per questo trofeo Cupolone, che è il concorso che noi realizziamo all'inizio di ogni anno, aperto a tutti i fotomatori italiani. L'evento di premiazione si svolge sempre da alcuni anni presso la Biblioteca delle Oblate. Il prossimo anno questo concorso si trasformerà in internazionale. È anche importante l'altro concorso invece nazionale che realizzeremo con la Società San Giovanni di Firenze, il primo trofeo San Giovanni Battista, che avrà come uno dei temi la festività di San Giovanni Battista in Italia.
1: Come fare a contattarvi?
0: Abbiamo il nostro sito www.gfcupolone.net. La nostra email è info@gfcupolone.net, oppure il mio numero di telefono 338 65 72 992.
2: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

napoletana, Annalisa lo sa bene dove va, alle cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti sempre in direzione Bologna, ma a causa di materiali dispersi in carreggiata tra Firenze Imprunete e l'allacciamento con la 11. Passiamo sulla Pipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Pistoia e Monte Agliana. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non

0: fatti anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata la commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. Due soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: A Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Chiudiamo con i treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Pistoia e Monte Agliana. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

In centro ha aperto un negozio di roba cinematografica, riviste, colonne sonore. Per una piccola città è un evento. Si tratta di uno spazio pieno di cose evocative, ma con una drammatica lacuna. Il titolare è un giovanotto rigidamente alternativo, supponente e antipatico. Se la tira da paura, insomma, e nonostante gli abbia già sganciato 200 euro tra dischi, libri e film, non mi si fila per niente. Il negozio è suo, ma sembra un commesso della standard la vigilia di Natale. E sul suo viso campeggia una scritta enorme. Perché lo faccio? Non vedi che io non ci vorrei stare qui? Sento una bella canzone e gli chiedo chi è che canta. Con la solita faccia mi risponde col suo tono metallico standard e dice rassegnato: è Mark Lanegan. Poi un lampo di vita si riteste dai suoi pensieri troppo alti e scollegati e mi comunica deciso: non credo tu lo conosca, era il cantante degli Screaming Trees. Ora capisco. Il mio aspetto ordinario gli trasmette ascolti deplorevoli. Ma io lo so chi è Mark Lanegan. Arrogante bottegaio, indegno della roba che vendi qui dentro. Alternativo dei miei coglioni, che quando io ascoltavo i Dead Kennedys, tu nemmeno ti facevi le pippe. Me ne vado. Me ne vado e lo odio. Ieri sera passo un video alla televisione e guardo distratto il cantante. È quel lurido Clerc. Ecco perché quell'aria da stronzetto non mi era nuova. E tutto torna alla fine. Lo scemo è il cantante dei... Ho mal di stomaco, la bile travasa e me ne vado a dormire. Brutta bestia.

0: luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.30 a Ultravox Fulu Mizziki in concerto. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema, nell'ambito della rassegna in omaggio all'effettista del cinema Carlo Rambaldi, in proiezione E.T. l'extraterrestre di Spielberg in versione originale con i sottotitoli in italiano e alla presenza di Cristina Lippolis Rambaldi. Nel chiostro del convento di Piazza del Carmine alle 19 per Secret Florence Musicus Concentus presenta Elena Romano con Mutamenti. Alle 17.30 alle Murate Idea Park, nell'ambito della mostra Pensare e Comunicare il segno toscano, si tiene l'incontro La grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini e Marzia Frediani. Al pomario del Castello dell'Acciaiolo a Scandicci per Nutida alle 19 Yoi Performing Arts con Ti ricordi il futuro in prima regionale. Alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole il mio Novecento incontro con Corrado Augias. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21

0: giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdpprato@libero.it.
1: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Sempre a causa di lavori sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato con possibili rallentamenti al chilometro 7.350 fino al 30 giugno. Chiudiamo con i treni fino al 1 luglio. Per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria rimarrà sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus sostitutive. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: the one that you choose from above.
1: After all,
0: I'm

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6 a più 12,5. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9 da più 2,3 registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6%.

0: 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
1: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
0: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina, Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania, sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Shut up!

tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di commentare le notizie di attualità utilizzando una lente molto speciale. Indaghiamo sulla relazione tra la specie animale umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se vogliamo rinnegare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 854, parleremo della dura vita delle nutrie di Pavia con un servizio di Ilaria Beretta. Vi porteremo a Pordenone per parlare della cornacchia della discordia. Commenteremo una notizia su scoiattoli e sigarette elettroniche. Parleremo della scomparsa dei pesci di fiume.

racconteremo la storia di un lupo di nome Mirko e commenteremo il rapporto tra Papa e Corrida. Non concluderemo la puntata senza una ricetta, come sempre vegan, cruelty free, curata dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il montaggio musicale di questa puntata sarà curato da Anna Granata. Speriamo di avervi incuriosito.

0: Apriamo questa puntata, come promesso, con un servizio della nostra Ilaria Beretta, che si è recata a Pavia per occuparsi stavolta di nutrie.
1: Mi trovo in via Tavazzano a Pavia, vicino al Cavo Rosio, che è un canale bellissimo con degli argini alti pieni di vegetazione. Via Tavazzano a Pavia è all'ordine del giorno nelle cronache cittadine e nazionali per il problema delle nutrie. Si tratta di animali che vengono chiamati anche piccoli castori, sono vegetariani, scavano delle buche negli argini, qui davanti ne ho parecchie, costruite anche molto bene. Queste nutrie riproducendosi hanno creato dei problemi soprattutto ad alcuni genitori dell'asilo infantile che è qui vicino, e quindi le autorità hanno pensato di intervenire uccidendole. Sono qui con tre persone che si sono occupate e si stanno occupando di loro.
2: Ciao, sono Carolina Sara, presidente della Task Force Animalista, che è un'associazione a tutela legislativa degli animali dell'ambiente, e vicepresidente del Comitato Torrente San Francesco, che si occupa della tutela della fauna selvatica. Pavia, dove sono mesi che veniamo per guardare attentamente le reali criticità della zona, in via Tavazzani, perché era stata segnalata la presenza di nutrie come se fosse l'unico problema della zona. In realtà, quando siamo arrivati a febbraio, ci siamo messi le mani nei capelli, perché le nutrie erano davvero l'ultimo dei problemi. Ci siamo trovati davanti a uno scenario di degrado totale, di abbandono totale istituzionale: d'amianto, siringhe, eternit, rifiuti ingombranti abbandonati ovunque lungo il torrente. Di fianco a un asilo venivano abbandonati regolarmente sacchi di cibo, e al campetto dove giocano i bambini a calcio idem. Da quando abbiamo denunciato pubblicamente la situazione, finalmente il comune è intervenuto, ha fatto un po' di pulizia, non è ancora finita la bonifica in quanto non sono stati messi i cassonetti, ci sono ancora lavatrici, c'è ancora di tutto qua dentro il fossato. Le nutrie, appunto, con la presenza delle persone che venivano a pulire, si sono allontanate. E nonostante questo, il comune è stato obbligato da Regione Lombardia e da TS, dalla provincia, a mettere in pratica questo piano di contenimento, purtroppo nazionale, comunque comprende moltissime regioni, di cacciagione di tutti gli animali che secondo loro possono essere invasivi, come le nutrie. E quindi nutrie qua, cinghiali in Liguria, insomma, piccioni, ibis, insomma. Quindi quando c'è una specie che le regioni ritengono invasive, vengono sterminate, quando invece sia per il TAR che per ISPRA andrebbero fatti dei piani di contenimento etici, ecologici, soprattutto tenendo in ordine le periferie, ecco, che sono magari agli argini coi fiumi o con le campagne. Evidentemente a qualcuno conviene così, che è più facile, che è più conveniente per le regioni e probabilmente anche per il governo stesso fare questo tipo di piani di abbattimento, piuttosto che pensare a una quotidiana pulizia dei paesi, delle città, dei cassonetti. Abbiamo fatto una diffida a non procedere per questa ditta che era stata assunta dal comune di Pavia su ordinanza, appunto, di regione di ATS, e che avrebbe dovuto sterminare le poche nutrie rimaste. Purtroppo hanno portato via un cucciolo, anche questo noi abbiamo trovato veramente vergognoso, un cucciolo davanti alla mamma disperata, l'hanno portato via per far vedere che avevano fatto qualcosa. Quando noi siamo qua adesso, qua c'è anche Laura, che peraltro è presidente di un'oasi, avevamo chiesto di darci il cucciolo anche solo per pietà, e invece non ci è stato dato.
3: Ciao, io sono Cipolla Laura, presidente di Oasi Santa Giuliana, un rifugio che c'è qui in provincia di Pavia. Ci piacerebbe, come dice Alfio, fare cultura rispetto alla conoscenza degli animali e non demagogia, come invece fanno alcuni assessori che poi parlano di animali aggressivi, pericolosi, invece vanno conosciuti. Se ci fosse la disponibilità di andare a spiegare ai ragazzi come sono questi animali, come sono sensibili, come sono protettivi nei confronti dei piccoli, come sono socievoli anche, il mondo andrebbe in un'altra direzione.

0: Ecco, sono Alfio Mongeri e ecco, sono un residente. Qui ecco, si parla tanto di un degrado ambientale che ormai è comunque c'è sotto gli occhi di tutti. Io penso che ci possa essere anche un altro degrado, è un degrado culturale, perché si è anche persa l'occasione per poter insegnare, voglio dire, anche ai bambini un amore verso gli animali, ecco, spiegare loro che le nutrie ecco, vengono da un paese lontano, sono fatti in un certo modo, hanno le zampe palmate perché non è l'acqua, hanno anche le ghiandole mammarie sui fianchi perché allattano dentro l'acqua. Quindi era un modo per poter insegnare a loro anche un amore diverso, no? Voglio dire, anche una conoscenza. E se un animale eventualmente, qualche volta gli va magari anche vicino, quell'animale forse sente anche simpatia per lui, ecco, mai per essere aggressivo, mai, perché loro, le nutrie, non sono aggressive, non sono pericolose, sono comunque roditori, quindi mangiano. Sono intelligenti. Posso dire un'altra cosa, c'è che, come si dice, anche sanno riconoscere e amano anche gli esseri umani. Quindi, ecco, ha creato un caso, no? Come se fosse dentro qui al fossato, non so, il varano di Comodo, ma non è così.
1: Diceva Alfio che sono arrivati anche gli aironi, ci sono i germani reali, quindi potrebbe essere un'oasi, no? Anche per i bambini.
2: E poi questo quartiere comunque è molto tranquillo, riservato, quindi potrebbe essere proprio un'occasione per questa esperienza.
1: Ricordiamo che nella Costituzione, nell'articolo 9, fa riferimento anche alle future generazioni degli esseri umani, cioè le future generazioni hanno il diritto di vedere nella vita un cinghiale, un lupo, una nutria, un ibis, un piccione, e oltretutto tutti questi animali, la maggior parte di questi animali, come gli orsi in Trentino, come le nutrie, sono stati importati perché servivano all'essere umano, le nutrie per fare le pellicce negli anni 70, quando non c'erano soldi per prendere le pellicce più costose.
2: Da febbraio adesso che è fine maggio, cosa stiamo aspettando? Ora.
3: Stiamo aspettando questo benedetto tavolo tecnico richiesto a Regione, ATS, al Comune, col supporto fortunatamente dell'assessore all'ambiente Lorenzo Goppa, che ci è stato vicino in questi mesi, e quindi speriamo che accettino a questo tavolo tecnico la nostra proposta di sterilizzazione e non abbattimento, ma non solo qua, anche in altri luoghi a Pavia, se dovesse succedere la stessa cosa, ci permettano di farle

polpo ha mezzo miliardo di neuroni e nessuna spina dorsale. La cornacchia grigia ne ha 1,5 miliardi, compressi in un cervello che pesa 10 grammi. E con quei 10 grammi fa cose che i primati impiegano anni ad imparare. Fabbrica strumenti, si riconosce allo specchio, pianifica il futuro, riconosce volti umani e porta rancore per anni. All'Università di Washington le cornacchie aggredite con una maschera specifica attaccavano chiunque indossasse quella maschera, anche anni dopo, anche individui che non erano presenti all'evento originale perché avevano insegnato il volto ai loro figli. Il segreto delle cornacchie sta nella loro densità neuronale. Il cervello di un corvide contiene più neuroni per grammo di quello della maggior parte dei primati. Non serve un cervello grande, serve un cervello denso. Quindi attenzione quando vedete una cornacchia sul cassonetto, non sta cercando rifiuti per caso, ti sta anche valutando e si ricorderà di te. E a Pordenone, capitale italiana della cultura per il 2027, città che ha ottenuto questo ambito riconoscimento con il dossier di candidatura intitolato Città che sorprende. A Pordenone una cornacchia è stata condannata a morte. Su questo episodio ascoltiamo un servizio curato dal nostro Lorenzo Guadagnucci.

In via Damiani a Pordenone, un'area residenziale con molto verde, poco lontano dalla stazione ferroviaria, è in corso da qualche mese una vicenda che ci pare illuminante sulle difficoltà di convivenza interspecifica nelle aree urbane. È un caso in cui le logiche tipiche della cosiddetta emergenza sicurezza, legge, ordine, pugno di ferro, si intersecano con le sorprese che ogni volta riserva l'incontro con l'altro più altro di tutti, cioè l'appartenente a una specie diversa dalla nostra. Accade dunque a Pordenone che una cornacchia, abitante storica delle nostre città, abbia aggredito nelle ultime settimane più di una persona, secondo le denunce ricevute dalle forze dell'ordine. I casi sarebbero numerosi, per quanto distribuiti nell'arco di parecchie settimane. La storia va avanti dalla fine di aprile. E a quanto pare non abbiano comportato gravi danni fisici, semmai un po' di comprensibile spavento. Qualcuno ha addirittura evocato il celebre film di Alfred Hitchcock Uccelli, con il cielo quasi coperto da stormi di corvi in formazione d'attacco. Ma qui stiamo parlando di un unico animale, presumibilmente una madre che ha costruito il suo nido in mezzo alle palazzine e che attacca quando attacca da sola e nell'esclusivo intento di proteggere il proprio nido e i propri cuccioli. Le denunce di alcuni cittadini hanno naturalmente offerto il destro ad Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, per agire con la fermezza e la violenza che abbiamo visto tante altre volte in passato, quando gli amministratori pubblici si sono trovati a prendere provvedimenti in difesa dei cittadini, minacciati da animali non umani. L'ordinanza di Basso ha autorizzato non solo la cattura, ma anche l'eventuale uccisione dell'animale. Insomma, qualunque mezzo pur di neutralizzare una minaccia giudicata evidentemente gravissima, intollerabile, meritevole di condanna a morte. L'ordinanza di Basso, come altre in passato, ricordiamo per esempio quelle di Maurizio Fugatti, presidente leghista della provincia di Trento, contro gli orsi considerati troppo confidenti, sono l'espressione più piena, più nitida, di come il potere, nel tempo presente, interpreti il proprio ruolo. Protezione totale dei salvati, di chi sta dalla propria parte, al di qua di un immaginario confine, di volta in volta i cittadini per bene, i cittadini autoctoni, la nazione, la patria, a seconda della retorica di circostanza, e condanna altrettanto totale dell'altro. Condanna che arriva fino a sentenze di morte se l'altro appartiene a una specie non umana, mentre si ferma un poco prima se l'altro è una persona. Ma sappiamo che in certe norme, in certe dinamiche, anche la vita di certi esseri umani non vale nulla. Pensiamo alle politiche migratorie e alla logica del non soccorrere, del lasciar morire nel mare Mediterraneo, una delle massime vergogne della civiltà europea contemporanea. Le ordinanze di condanna a morte, insomma, sono l'ideal tipo, il modello estremo di riferimento delle politiche sulla sicurezza. Il poter dare la morte, del resto, è la manifestazione massima del potere. L'ordinanza del sindaco di Pordenone, per un altro verso, esprime la protervia del suprematismo specista e tradisce un'incontrollabile attrazione per la morte, come fa notare fra le righe la stessa ordinanza del TAR di Trieste, che ha bloccato l'ordinanza sul ricorso urgente della LAV, Lega Antivivisezione, salvando quindi per il momento la cornacchia. L'abbattimento dell'animale indicato nei provvedimenti impugnati, hanno scritto i giudici, costituirebbe un danno grave e palesemente irrimediabile. Non appare del tutto convincente l'argomentazione motivazionale, secondo cui non si riesca e sarebbe addirittura impossibile conseguire, pur se con l'ausilio della scienza, delle moderne tecniche, dei sofisticati strumenti e dei potenti mezzi civili e militari, dei quali l'ordinamento amministrativo può disporre, l'obiettivo di neutralizzare la condotta iperaggressiva di una cornacchia, senza però giungere all'estremo rimedio del suo abbattimento. Il sindaco Basso, nell'atto di accettare controvoglia la scelta del TAR, ha voluto ricordare, per dare la giusta misura al dibattito, ha precisato, che la regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un piano quinquennale di controllo dei corvidi, valido dal 2025 al 2029, che autorizza l'abbattimento di 13.000 esemplari di corvidi sull'intero territorio regionale, per finalità di protezione delle colture agricole e di sicurezza pubblica. L'eliminazione fisica dunque viene rivendicata come strategia di relazione con gli animali che vivono nelle città, mescolati, possiamo dire, alle persone umane. Il caso della cornacchia di Pordenone è dunque emblematico della sfida che viviamo nel tempo presente, non solo nelle città, ma sullo scenario globale, in riferimento al presente e al futuro della vita sul pianeta Terra.
C'è chi insegue, e anzi vorrebbe rendere più cruda e feroce la legge del dominio del più forte, in questo caso la specie umana attraverso i suoi attuali sistemi di potere, e chi pensa invece che la preservazione della vita sul pianeta e anche la qualità dell'esistenza quotidiana nelle città e in tutti i luoghi abitati da specie diverse passino attraverso rapporti fra specie sani e rispettosi. E la visione che ha animato le persone che hanno organizzato a Pordenone cordoni umani a protezione della cornacchia minacciata da un potere sempre più cupo e sempre più necrofilo. Viva, insomma, la cornacchia di Pordenone. E lei, con la sua condotta, con la sua tenacia, a dischiudere una visione desiderabile di futuro.

0: cucina anche questa settimana il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla città di Pavia e in particolare dedicata alle sue nutrie.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Dedichiamo alle bistrattate nutrie una ricetta pavese tipica, anche se un po' fuori stagione. Il nusat è una torta salata a base di zucca berrettina della tradizione contadina di Lungavilla. Gli ingredienti per 6 persone sono 800 g di polpa di zucca berrettina, 60 g di pan grattato, 60 g di grattugiato vegetale, un cucchiaio di amido di mais, una cipolla, una decina di noci, della noce moscata, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Togliete la buccia alla zucca e affettatela, quindi disponetela su una placca da forno e cuocete a 180 gradi per 40 minuti. Nel frattempo sbucciate e affettate la cipolla, fatela scottare in un tegame con poca acqua e quando questa si sarà ritirata aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fatelo dorare. Recuperate la polpa della zucca e passatela allo schiacciapatate. Aggiungete il pan grattato, il grattugiato vegetale, l'amido di mais, la noce moscata, sale e pepe. Filtrate la cipolla e aggiungete solo l'olio filtrato all'impasto. Disponete il composto in una pirofila spennellata di olio e spolverata di pan grattato. Infornate a 150 gradi per 35 minuti circa. Sfornate e decorate con le noci e lasciate intiepidire prima di servire.

La politica della guerra ai selvatici si sta irrobustendo purtroppo, come sappiamo, in tutta Europa. Ma vorremmo parlare stavolta anche di una storia positiva, della storia di Mirko, un lupo radiocollarato che viene seguito nei suoi spostamenti. Questo lupo merita veramente di essere raccontato per la vastità del viaggio che ha affrontato. Si è staccato dal branco nel quale era nato sulle Dolomiti Bellunesi in primavera. E come fanno alla sua età questi giovani lupi, è andato in dispersione alla ricerca di un territorio nuovo, che potrà essere il suo territorio, assieme a una compagna che andrà trovata per riprodursi. Come spesso accade, i giovani esemplari in dispersione percorrono grandissime distanze in tempi molto brevi. Il radiocollare di Mirko funziona regolarmente e quindi ha registrato le posizioni e ha consentito di monitorare i suoi spostamenti. Il 9 maggio era in Cadore, vicino a Perarolo, il 12 era nei pressi di Giralba, il 14 in un solo giorno ha superato le tre cime di Lavaredo ed è arrivato a nord di San Candido, in provincia di Bolzano. Il 15 ha varcato il confine con l'Austria, dove è rimasto fino alla fine del mese. Ai primi di giugno è rientrato in provincia di Bolzano, esplorando l'area a sud di Lappago, per poi spostarsi nuovamente in territorio austriaco, nella valle dello Zillertal, dove si trova ancora oggi. Non conoscono confini, non hanno alcun problema di dogana. I lupi, come ogni altro animale, come ogni altro vivente, cercano le risorse laddove ci sono. È normale quindi migrare, compiere lunghe migrazioni per insediarsi e farsi una famiglia e poi riprodursi come natura vuole. Dunque seguiremo ancora, se ne avremo la possibilità, la storia di questo straordinario lupo, Mirko, e vorremmo che quando si parla di lupi si parlasse anche di storie positive, di storie come quella di Mirko. Gli auguriamo una lunghissima vita e anche tantissimi cuccioli.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 855 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 313,5 in direzione Bologna, si sono formati 2 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, segnalato un incidente avvenuto tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, e un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Sino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. A quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Sicurezza sul lavoro. L'estate 2026 porta con sé importanti novità e per aziende e lavoratori è il momento di aggiornarsi. Partiamo dalla formazione. È entrato in vigore in modo definitivo il nuovo accordo Stato-Regioni, dopo il periodo transitorio che è finito lo scorso 24 maggio 2026, che ridefinisce percorsi formativi per la sicurezza. La novità più rilevante? L'obbligo di formazione anche per i datori di lavoro, almeno 16 ore dedicate ai temi della prevenzione. Un cambio di prospettiva chiaro? La sicurezza non si delega, si guida. E poi c'è lo smart working, sempre più diffuso, ma non privo di rischi. Per questo oggi il datore di lavoro deve consegnare ai lavoratori un'informativa scritta, aggiornata e specifica sui rischi connessi al lavoro agile, dall'ergonomia agli strumenti utilizzati fino allo stress al lavoro collerato. Infine, attenzione ai cantieri. È operativa la cosiddetta patente a crediti, un sistema che premia le imprese virtuose e penalizza chi non rispetta le regole. Mancanza di requisiti, violazioni in materia di sicurezza, irregolarità, ogni errore può costare caro, con decurtazioni dei crediti fino alla sospensione delle attività. Il messaggio è semplice. La sicurezza, oggi, è fatta di competenze, responsabilità e regole da rispettare. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione

Sono le 15:15, torniamo in onda con Sputnik, nuova puntata e nuovo disco della settimana. Come annunciato ieri, abbiamo scelto il ritorno dei Queen of Saba. Il duo sta proponendo qualcosa di molto particolare con il disco Bricioline, che vuole parlare all'infanzia, o meglio, che si immagina un po' un futuro utopico, uno spazio che vada un po' oltre la realtà che abitiamo ogni giorno. Il disco è uscito il 5 di giugno, infanzia, utopia, politica e appunto un certo tipo di immaginario sono al centro dell'album. Loro, i Queen of Saba, sono Sara Santi e Lorenzo Battistel, nascono in Veneto e appunto li ritroviamo con questo disco in una veste un po' diversa dal passato, sicuramente effettivamente un po' più... Non voglio dire infantili, appunto, come ci vuole spiegare la press release del disco, ma sicuramente un po' più leggeri, acustici, insomma, lo sentiremo. Come una foglia è la traccia numero uno di Bricioline che oggi ascoltiamo.

0: Va bene così.
1: E come abbiamo detto, è un disco per l'infanzia, dove l'infanzia è di fatto protagonista. Come una foglia il brano che abbiamo tirato fuori a bricioline, il nuovo album dei Queen of Saba, che appunto ascoltiamo insieme in questi giorni. Cambiamo tema, cambiamo ascolto, cambiamo genere, cambiamo anche paese con Johnny Marr, il suo ritorno con un singolo uscito proprio in questi giorni. Si chiama Spin e serve per annunciare anche l'uscita di un nuovo disco, The Age of Everything, in programma per il 2 di ottobre. È particolare perché proprio in questi giorni dicevo, ah, come sarebbe bello se a un certo punto Stephen Morrissey e Johnny Marr facessero pace e ci fosse una reunion degli Smiths. Sogno utopico, lo sappiamo, questo non succederà mai. Ci ascoltiamo però Johnny Marr con questo nuovo pezzo e continuiamo a accontentarci delle produzioni soliste che arrivano da entrambe le parti.

0: Questo è Johnny Marr con il nuovo e ultimo singolo pubblicato, Spin, esce proprio oggi, anticipa l'album The Age of Everything, che è il quinto lavoro solista per lui, ex chitarrista degli Smiths. Insomma, diciamo che la carriera, la fase più importante della carriera, sicuramente della sua carriera, è sicuramente stata quella. Continuiamo con una notizia che riguarda Live Fiorentini, è sold out l'appuntamento di sabato 20 giugno all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Era l'appuntamento, è l'appuntamento con SOS Palestina 2, il grande concerto ideato e promosso da Piero Pelù per sostenere Medici Senza Frontiere nel lavoro di assistenza alla popolazione palestinese. Il concerto quindi è sold out, ci sono veramente tanti nomi sul palco per quanto riguarda la musica: Bruno Risas, Fast Animals and Slow Kids, Gian Cane, Giorgio Canali, il Rosso Fuoco, ma anche Litfiba ovviamente, Peppe Voltarelli, e poi tra Allegri Ragazzi Morti, Willy Peyote, insieme a loro anche Sanitari per Gaza, i poeti palestinesi Riccardo Nuri di Amnesty International, il giornalista Saverio Tommasi, Antonella Bundu, Dario Salvetti, personaggi nel mondo dello spettacolo come Enzo Iacchetti, ma anche artisti come Clet Vadia. Questa è una parte delle presenze questo sabato alle Cascine per l'evento benefico voluto da Piero Pelù alla sua seconda edizione. Ci sono anche i Tarm sul palco, come detto, ce li riascoltiamo nel brano Contro la guerra, contro anche il capitalismo, Lavorare per il male, realizzato insieme a Pierpaolo Capovilla, usciva in tempi non sospetti, molto prima del 7 ottobre.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.

fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida comunità.

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non perché ne abbiamo bisogno, ma perché il patriarcato è finito. Anche le donne hanno il sacrosanto diritto di lavorare. Ai ragazzi non facciamo mancare mai niente, ci mancherebbe. Il più piccolino adesso fa il liceo, il più grande sta per laurearsi. Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Si farà le ossa a Londra, un bel master in pubbliche relazioni.

si rende noto che la relazione finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono 5 km di coda in direzione Bologna per un incidente avvenuto tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A1 direttissima rallentamenti per materiali dispersi tra il Bivia 1 variante e Badia in direzione Firenze. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow call. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

15.34, torniamo in onda con Sputnik per continuare ad ascoltare nuova musica. Io parto con un'altra segnalazione. Abbiamo parlato del sold out di questo fine settimana a Firenze, dell'appuntamento con SOS Palestina numero 2, seconda occasione per questo concerto di beneficenza ideato da Piero Pelù. Bene, questo fine settimana c'è anche altro a Firenze, in Toscana, torna infatti la prima estate festival, il festival che si svolge negli spazi del Parco Bussola domani di Lido di Camaiore. Il programma inizia il 19 di giugno con Jack White, The Hives, Lissy Taylor, Jaguari e Una da Sola, e poi il 20 di giugno ci saranno i Marlene Kunz, sarà una serata tutta italiana con Marlene Kunz, Ministri, Casino Royale, Si Boom Voilà e Verida, e poi il 21 sul palco come artista principale Richard Ashcroft, insieme a lui The Libertines, The Wombats, The Ramona Flowers e Evan Sim. Il secondo fine settimana parte con Nick Cave and the Bad Seeds, gli Sleaford Mods, Emiliana Torrini, Da Vellis e Sara Parigi. Il 27 di giugno Gorillaz, Wolf Alice, Nation of Language, Don West, Bad Mari, e il 28 sul palco i 21 Pilots, le Wet Leg, Midnight Generation e Au Revoir Sofia. Insomma, sarà una grande edizione per la prima estate festival. Credo ci siano ancora i biglietti per quasi tutte le date, non sono informatissima su questo, quindi vi invito a il pass 3-day per il primo weekend è sold out, però gli altri biglietti sembrano esserci tutti, quindi biglietti singoli per ogni serata hanno i prezzi più vari. La serata che costa meno è quella del 20 di giugno, il secondo weekend è invece il più caro, si parte infatti dagli 80 euro più diritti di prevendita, che possono essere, come sappiamo, anche molto molto cari. Quindi andiamo avanti con gli ascolti di oggi e li leghiamo proprio a questa edizione del festival, riascoltandoci God and the Broken Ribs, un brano di Jack White.

0: Jack White, lo potremo ascoltare live questo venerdì alla Prima Estate Festival, dove troviamo anche l'artista toscana, appunto Sara Parigi, come dicevamo, sul palco il 26 di giugno, parecchio prima dell'inizio del live di Nick Cave and the Bad Seeds, però insomma seratona, anche per lei, diciamo così. Continuiamo con gli ascolti di oggi, passiamo ad altro, torniamo alla musica italiana, alle nuove uscite. Lasciamo questo ambito dedicato ai live e alle cose che accadono dal vivo. Sono tanti festival, gli eventi in programma in questi giorni, quindi veramente ci saranno cose da segnalare anche nelle prossime puntate di Sputnik. Adesso torniamo però alle nuove uscite con un singolo che arriva da Golconda, artista che conosciamo da un po' e che seguiamo da un po'. È un cantautore rapper fiorentino che vive a Roma. Ormai il pezzo si chiama C'era una volta un uomo ed esce proprio oggi, 16 di giugno. Eccolo qua, Golconda.
1: Oh.

C'era una volta in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero. Se usciva dalla porta era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole somigliava alla sua vita rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco, ma per sentirmi vivo non mi basta.

ma qualcosa tramava. Mi son trasferito altrove, mia figlia lo vedeva e tremava. Ancora se lo sogno di non

C'era una volta un uomo, nuovo singolo di Golconda, progetto a cavallo tra Firenze e Roma. Il brano è uscito da poco e ce lo siamo ascoltati da poco oggi, ce lo siamo ascoltati proprio in tempo reale, giorno dell'uscita. Chiudiamo con un ascolto che abbiamo già fatto nei giorni scorsi, ma che ci riporta anche in questo caso alla prima estate festival, perché il 27 giugno sul palco, prima dei Wo Felix, dei Gorillaz soprattutto, ci sono i National of Language, questo trio di Brooklyn, un po' retro, un po' anni 80 nel loro sound, il loro modo di fare musica, che ha appena pubblicato una cover. Il pezzo è Tougher Than the Rest. Se non erro, una cover di Bruce Springsteen, non vorrei dire una cosa assurda, ma può darsi che sia così. Ce l'ascoltiamo comunque questo brano dei Nation of Language. Eccoli qua, chiudono Sputnik di oggi, a seguire pubblicità, altra musica e poi torniamo in onda alle 4 e 5.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cuti e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
4: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News. Prima di parlare dell'aumento del trasporto pubblico locale in Toscana per quanto riguarda i prezzi del biglietto, andiamo a Sollicciano con una notizia arrivata veramente poche ore fa. Il GIP del Tribunale di Firenze ha notificato il decreto di sequestro preventivo di 7 reparti detentivi del carcere di Sollicciano a Firenze a causa delle condizioni igienico sanitaria delle celle e di alcuni spazi comuni rilevate da un'inchiesta della Procura di Firenze partita da ricorsi presentati dai detenuti ai magistrati di sorveglianza. Nello specifico si tratta di 3 sezioni del reparto giudiziario maschile, di altre 3 sezioni del reparto penale maschile più la sezione accoglienza. I detenuti finora ospitati saranno trasferiti presso altre case circondariali. Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Firenze, dal Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sicurezza della ASL e dalla Guardia di Finanza, che hanno verificato irregolarità in materia di pulizia dei locali di lavoro, di abitabilità dei dormitori e di impiantistica elettrica in base al testo unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Da parte del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria competente per l'edilizia e la sicurezza delle carceri,

0: Arriva anche un commento da parte della sindaca di Firenze, Sara Funaro. Quando si arriva al sequestro di un carcere si è andati oltre il limite. Io continuo a sostenere che Sollicciano andrebbe abbattuto e ricostruito. Sentiamola.
1: In realtà è un salto di qualità drammatico, un salto di qualità drammatico perché quando si arriva al sequestro di alcune sezioni vuol dire che la situazione è arrivata oltre il limite. Noi è tantissimo tempo che stiamo dicendo che il carcere di Sollicciano andrebbe chiuso, abbattuto e ricostruito. Io continuo a essere di questa tesi, continuo a sostenere che le condizioni disumane che ci sono a Sollicciano non sono più tollerabili. Oggi purtroppo ne abbiamo avuto la conferma. Il nostro auspicio è che possano essere prese a livello ministeriale delle decisioni drastiche e adeguate per avere dei luoghi che abbiano quel minimo di dignità che devono avere. Sollicciano ormai l'ha superata da tempo.
0: Cambiamo tema e parliamo di trasporto pubblico locale. Salgono le tariffe degli autobus in tutta la regione toscana. Ad annunciare le novità sono stati il presidente regionale Giani assieme all'assessore ai trasporti Filippo Boni. Da inizio agosto il costo del biglietto passerà dagli attuali 1,70 a 2 euro, circa il più 17%, con cui verranno compensati i maggiori costi per il gestore. Aumenteranno in misura minore, più 8,9% gli abbonamenti extraurbano per gli over 26 e l'abbonamento urbano fiorentino, invariato invece l'abbonamento extraurbano per gli studenti under 26. Viceversa, un beneficio ci sarà per gli utenti più giovani: la gratuità si amplierà dai bambini con altezza inferiore ad un metro a tutti i bambini di età inferiore agli 11 anni. Nessun aumento previsto per gli abbonamenti al trasporto ferroviario. A nulla sono servite le proteste dei comuni e i mugugni sui social degli utenti. Il contratto di servizio tra Regione e Autolinee Toscane parla chiaro: le tariffe devono essere adeguate interamente all'indice dei prezzi al consumo FOI dell'Istat. Di fronte alla determinazione di AT, pronta anche a ricorrere a vie legali per chiedere il rispetto dei patti, la Regione ha dovuto acconsentire. Non potevamo fare altro che prendere atto di quello che è contenuto in un contratto che per 12 anni è stato sottoscritto prima che io potessi diventare presidente della regione, ha spiegato Giani illustrando l'aumento dei costi.
2: Quando il prezzo del biglietto è 1,7 euro si passa a 2 euro, del resto dopo 3 anni di aumento del costo della vita, di aumento dell'indice Istat con l'inflazione che ben comprendiamo, la guerra, il carburante e così via, potevamo fare altro che prendere atto di quello che sta in un contratto che per 12 anni è sottoscritto prima che io potessi diventare presidente della regione. Un contratto che prevede verso il concessionario Autolinee Toscane che il biglietto aumenta parallelamente al costo della vita e all'inflazione. Noi abbiamo cercato di contenere questo aumento, ma a questo punto, di fronte alla possibilità di un contenzioso che ci avrà dovuto spendere di più e poi alla fine dare ragione perché le norme sono molto precise, abbiamo acconsentito a affermare che dal primo di agosto vi possa essere questo aumento, che poi è un aumento che, se guardiamo le realtà italiane, è contenuto: 2 euro esattamente come noi costa il biglietto a Genova, 2,03 euro a Bologna, 2,02 euro a Milano, 2 euro a Torino. Però noi abbiamo cercato, mettendoci molti soldi, di assorbire come regione soprattutto gli abbonamenti. Quindi non vi è aumento per quello che riguarda il treno, vi è aumento solo del 50% di quanto sarebbe stato conseguente per quanto riguarda il bus. Calcoliamo che il biglietto lo paga non come ora chi è sotto un metro, ma sotto gli 11 anni, quindi c'è una fascia di bambini che rimangono esenti e che prima non lo erano.
0: L'assessore ai trasporti Filippo Boni ha spiegato che grazie all'impegno di 12 milioni di euro di fondi regionali è stato possibile sterilizzare gli aumenti previsti per gli abbonati al trasporto ferroviario, ridurre della metà gli abbonamenti ai bus e l'aumento per gli abbonamenti ai bus e annullare il fatto che gli studenti e appunto far sì che gli studenti under 26 non avranno alcun aumento dell'abbonamento. Ma sentiamo appunto su questo le parole di Boni.
3: Poi

0: in questo momento abbiamo messo a disposizione 12 milioni di euro, di cui 10 milioni sulla gomma e quasi 2 milioni di euro sul ferro. I 2 milioni di euro sul ferro hanno consentito di annullare qualsiasi abbonamento sulla regione toscana sull'aumento degli abbonamenti. Chi è abbonato per il treno non subirà aumenti perché la regione ha messo risorse. Mentre per quanto riguarda la gomma, l'abbiamo abbattuto di quasi il 50%. Doveva essere il 15%, è diventato di circa l'8%. Nel contempo abbiamo messo in atto una serie di misure, sempre a carico di Regione Toscana, che vanno, diciamo, a cercare di aiutare i più fragili. In particolare le fasce, i giovani, i bambini sotto 11 anni. Fino ad oggi era fino a un metro d'altezza. Da oggi in poi sarà tutti i bambini di 11 anni. Gli under 26 studenti non avranno alcun aumento dell'abbonamento a livello regionale sull'extra urbano. Quindi anche questa è un'altra misura in più, credo, molto importante, di cui si è fatto carico Regione Toscana. Infine, la prima volta, e questo non avviene a livello nazionale, su scala nazionale da nessuna parte, è la prima volta che chi si abbona alla gomma, quindi avrà un abbonamento sull'autobus, potrà rateizzarlo in 4 rate. Quindi il lieve aumento dell'8% che ci sarà un aumento che potrà essere in qualche modo ammortizzato nel corso dei mesi.
1: E queste le parole di Filippo Boni, l'assessore ai trasporti. Di fronte alle polemiche sugli aumenti che già sono partite nei giorni scorsi dai comuni, Gianni ha voluto ricordare che la regione ogni anno mette 144 milioni sul TPL, mentre i comuni e le province nel loro complesso arrivano a 38 milioni, di cui 12 la sola Firenze. Sentiamo quindi le parole di Gianni, che appunto ha chiesto ai comuni di impegnarsi di più.
2: Noi ne mettiamo l'anno scorso 144 di milioni solo come regione e ricorriamo al fondo regionale trasporti, che è la quota parte che viene data dallo Stato, per 450 milioni. I comuni e le province nel loro complesso arrivano a nemmeno 40 milioni, quindi è evidente che se si vuol mantenere ancora su delle tariffe più ridotte e scontate, noi faremo il 21 di giugno una conferenza dei servizi, chiederemo ai comuni se un contributo, non dico i nostri 144 milioni, ma un contributo maggiore rispetto ai quasi 40 milioni che loro danno, consentirebbe di tenere le tariffe più basse. Noi la concertazione la facciamo, non è che aumentiamo domani le tariffe, ripeto, possono essere discusse da qui al 1° agosto, quindi il 21 è la riunione, però c'è poche parole da fare, quello che conta sono i fatti, cioè i soldi.
1: E queste le parole di Gianni. Arriva a stretto giro la risposta di Sara Funaro, sindaca di Firenze. Siamo contrari all'aumento degli abbonamenti che il comune di Firenze sta incentivando. Abbiamo stanziato più di 3 milioni proprio per fare in modo che il trasporto pubblico sia utilizzato sempre di più e sempre sul merito. Il comune di Firenze sul trasporto pubblico non mette 12 milioni, ma mette più di 31 milioni tra risorse e incentivi ai cittadini su TPL, per cui la nostra parte la stiamo facendo. Sentiamo le parole di Funaro in risposta a Gianni.
3: Entro sulla questione di merito. Noi lo abbiamo detto, io oggi lo voglio risottolineare, noi siamo contrari all'aumento degli abbonamenti. Tra l'altro il Comune di Firenze sta incentivando con tante risorse gli abbonamenti per i cittadini. Abbiamo stanziato più di 3 milioni proprio per fare in modo che il trasporto pubblico sia utilizzato sempre di più. Sempre per quanto riguarda la questione di merito, in realtà il Comune di Firenze sul trasporto pubblico non mette 12 milioni, ma mette più di 31 milioni. Tra tranvie, tra trasporto su gomma e incentivi ai cittadini, per cui noi la nostra parte la stiamo facendo perché siamo convinti che se vogliamo che i cittadini utilizzino sempre di più i mezzi pubblici dobbiamo incentivare l'utilizzo di questi e dobbiamo renderli fruibili, e stiamo incentivando soprattutto l'uso degli abbonamenti, per cui andare a mettere dei rincari negli abbonamenti vuol dire andare a non favorire questa strada. Sulla questione di metodo c'è la necessità di un confronto e di un confronto preventivo. Questo confronto ad oggi non c'è stato. Il mio auspicio è che possa esserci e che si possa iniziare a ragionare su possibili soluzioni, perché gli abbonamenti non solo vanno sostenuti, non solo vanno incentivati, ma vanno resi sempre più accessibili, soprattutto per quei cittadini che hanno difficoltà.
1: Queste le parole di Funaro. Cambiamo tema, andiamo a Livorno, dove oggi si svolgeva un evento per celebrare i 125 anni della FIOM. Presenti tra gli altri anche Maurizio Landini, il segretario generale della CGIL. Anche con il famoso decreto lavoro si continuano a dare dei finanziamenti a pioggia alle imprese senza vincolarle assolutamente a nulla, ha detto Landini commentando appunto il decreto lavoro.
4: Non è che qualcuno qui si salva da solo e quindi è evidente che abbiamo bisogno di unire il più possibile i lavoratori, ma quello che deve essere cambiato è finalmente dotare anche il nostro paese di un progetto industriale che chieda sia alle imprese di investire, non di distribuire i dividendi, ma chieda soprattutto al governo di fare quella politica industriale pubblica che va fatta. Penso anche all'ultimo provvedimento, il famoso decreto lavoro. Qui continuano a dare dei finanziamenti a pioggia alle imprese senza vincolarle assolutamente a nulla. Oggi il problema è proprio, da questo punto di vista, dare il senso di un rilancio degli investimenti, ma che vadano nella direzione non solo di difendere quello che c'è, ma di investire sull'innovazione, sulla crescita del sistema industriale nuovo del nostro paese.
1: E queste le parole di Landini, che oggi ha parlato anche di lavoro povero. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro. Quando si è poveri lavorando, quando si è precari, vuol dire che ha prevalso non la persona, non la giustizia, ma il profitto, il mercato, la competizione tra persone, ha spiegato il segretario generale della CGIL.
4: La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà, e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori, ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro. Quando si è poveri lavorando, quando si è precari, vuol dire che ha prevalso non la persona, non la giustizia, ma ha prevalso il profitto, il mercato, la competizione tra le persone. E come vediamo, questa logica sta riportando alla guerra, sta peggiorando le condizioni in senso generale. Quindi mai come adesso credo ci sia bisogno di rilanciare con forza il valore del lavoro, anche perché la maggioranza delle persone in Italia, in Europa e nel mondo è fatta di gente che per vivere ha bisogno di lavorare. E allora noi dobbiamo mettere al centro non l'intelligenza artificiale, dobbiamo mettere al centro l'intelligenza delle persone e soprattutto la giustizia sociale.
1: E a proposito di lavoro, oggi si è parlato anche di quello nell'ambito della moda con l'inaugurazione di Pitti Uomo a Firenze. Prepariamoci a un grande Pitti Uomo, abbiamo numeri eccezionali anche in momenti difficili i nostri sono numeri importanti, lo ha detto appunto Antonio De Matteis, il presidente di Pitti Immagine. Il binomio Firenze-Milano è vincente, ha aggiunto, perché fa venire in una settimana allungata tutti i buyer del mondo in Italia. È una cosa eccezionale da non cambiare mai, secondo De Matteis. Abbiamo tutte le armi per fare bene, speriamo che i lavori della fiera finiscano prima del mio secondo mandato, visto che siamo in Italia ed è tutto possibile, abbiamo bisogno degli spazi, se i lavori finiscono ci fa piacere. Quindi ha concluso in bocca al lupo a tutti e appunto augurando la buona riuscita della fiera. Sentiamo anche le parole di Ivano Cauli, il nuovo AD di Pitti Uomo.
5: Per me è il battesimo, quindi siamo la 110, ma per me è la numero uno da amministratore delegato, quindi quello che mi aspetto è di trovare l'energia che abbiamo visto a gennaio. Mi sembra che i numeri siano una buona premessa, sono degli ottimi numeri e quindi mi aspetto un successo. Quindi gli espositori ci sono, stiamo parlando di 740 espositori, 55% dall'Italia, 45% estero, e ci aspettiamo il pubblico di buyers nutrito e internazionale. Devo dire grazie anche a ICE, ci ha aiutato tantissimo, ha aumentato tantissimo i fondi a disposizione, li abbiamo usati bene, siamo andati in giro per il pianeta a cercare in ogni angolo i buyer più rilevanti, li abbiamo invitati e stanno arrivando, quindi mi aspetto un bel risultato.
6: Nel mondo digitale, qual è la nuova sfida anche per Pitti in ambito digitale nell'era dell'intelligenza artificiale?
5: Ecco, questa è sicuramente la sfida più importante, perché di intelligenza artificiale se ne parla tantissimo, capire effettivamente poi che cosa è utile e che cosa invece è un po' così è un po' confusione, non è semplice. Noi la stiamo studiando, l'abbiamo portata all'interno dei nostri processi, soprattutto per fare efficienza, ma dall'altra parte appunto andiamo in giro e cerchiamo startup interessanti, ne abbiamo trovate qualcuna, una in particolare l'abbiamo portata a bordo ormai un anno e mezzo fa, la stiamo utilizzando per fare quello che secondo me è la cosa più utile, cioè leggere grandi quantità di dati, e per noi la grande quantità di dati sono i dati dei buyer, quindi del mercato. Nel settore moda il mercato non è sempre facile in termini di lettura. Quello che abbiamo fatto, abbiamo portato dentro questo tipo di sistema, analisi di un gran numero di dati, dati pubblici, quindi guardiamo l'e-commerce, guardiamo i siti, tutta la loro presenza social, e disegniamo i profili più accurati di ogni singolo buyer. Questo tipo di profilo poi lo rendiamo disponibile ai nostri espositori. Perché? Perché è importante che poi trovino il giusto match buyer ed espositore per poi concludere un ordine. Quindi alla fine si torna al punto fondamentale del mercato.
1: E ovviamente dal punto di vista delle autorità cittadine e regionali si è parlato della situazione che c'è sul fronte della moda in Toscana. Ne ha parlato il presidente Gianni spiegando: noi abbiamo messo con i fondi strutturali europei 550 milioni per bandi a sostegno delle imprese, particolarmente delle piccole e medie imprese, ma ho intenzione di fare un tavolo per ragionare su come modificare i bandi perché possano apparire più accessibili e più di confronto, di conforto agli operatori. Queste appunto le parole di Gianni, che ha annunciato questo passo in più verso le categorie economiche e verso gli imprenditori della moda a sostegno del momento di crisi, grossa crisi del settore del comparto in Toscana. Cambiamo tema, ci spostiamo sul fronte internazionale, la firma digitale sull'annunciato accordo di pace tra USA e Iran è già stata posta, quella formale è prevista per venerdì a Ginevra, eppure ancora molti sono i punti poco chiari sul memorandum che dovrebbe segnare la fine del conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Tra questi innanzitutto il tema del nucleare e dell'arsenale missilistico iraniano che minacciava la stabilità internazionale, i tempi e i modi della riapertura dello stretto di Hormuz, la questione del conflitto in Libano e il coinvolgimento nell'accordo di Israele ed Hezbollah. Più che un accordo di pace, una roadmap i cui termini si discuteranno nei prossimi 60 giorni, sottolinea Umberto De Giovannangeli, a lungo corrispondente ed esperto di Medio Oriente, per valutare chi ha vinto e chi ha perso. Fa notare: bisogna partire dal motivo con cui USA e Israele hanno iniziato la guerra, formalmente prevenire la minaccia atomica dell'Iran e in sostanza un cambio di regime, cosa che non è avvenuta. Tra i vincitori sicuramente invece ci sono il regime degli Ayatollah e l'industria degli armamenti, ma sentiamo un estratto dell'intervista a De Giovannangeli stamattina per Newsbox.
7: Gli effetti, adesso diciamo così, si dice che dopo la firma, che dovrebbe avvenire venerdì, si aprirebbe, poi bisogna vedere con quali criteri, se ci sarà il pedaggio o non pedaggio, cioè comunque si dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz. Però come tutti gli economisti dicono, gli effetti di questa guerra sulle nostre bollette energetiche, sulla nostra economia, peserà ancora per diverso tempo. Cioè non è che adesso si riapre Hormuz, se si riapre allora d'incanto tutti i guasti, gli effetti prodotti da questi mesi di guerra vengono cancellati, perché comunque sia questi rimarranno e avranno ancora per diverso tempo effetti negativi sia nelle tasche degli europei, perché poi questa vicenda, diciamo, di questa guerra ha portato già un primo risultato, e cioè, se non ad un affossamento, a una forte, diciamo così, inclinatura ulteriore di un'economia non già florida come quella europea, e in Europa i paesi più fragili da questo punto di vista per il debito pubblico e per altre cose come l'Italia ne hanno subito gli effetti più deleteri. Gli unici che come al solito da questi conflitti prendono ossigeno e miliardi è l'industria degli armamenti e quel sistema industriale militare che anche in questa, in questa, in questo caso, diciamo così, ha, ha avuto i suoi risultati, come diceva un famoso titolo di un grande film italiano, per loro, non per noi, finché c'è guerra c'è speranza e soprattutto ci sono profitti.
1: E queste le parole di De Giovannangeli. Continuiamo con un aggiornamento sul fronte della questione del carcere di Sollicciano. Sarebbero circa 200-230 i detenuti che dovrebbero essere trasferiti con, a causa del sequestro di questi 7 reparti del carcere di Sollicciano, un sequestro che viene notificato dal GIP del Tribunale di Firenze. Non si sa ancora dove, ma appunto la stima che emerge in queste ore è di 200-300 reclusi, e appunto è circa un terzo dei detenuti che sono attualmente a Sollicciano, una condizione di sovraffollamento ormai endemica per il carcere fiorentino, che appunto vede anche diversi reparti che sono stati celle inagibili o chiuse a causa proprio del, di problemi o strutturali o appunto igienico-sanitari, come in questo caso. Sono le 16:27 minuti, siamo alla fine del nostro GR. Chiudiamo con un'ultima notizia che ci porta a parlare del Circolo Il Progresso, di un'iniziativa che si intitola Adotta un mattone, la campagna di finanziamento lanciata dal Circolo Arci Il Progresso di Firenze, la Casa del Popolo di Vittorio Emanuele II. L'obiettivo è raccogliere i 25.000 euro che servono alla ristrutturazione delle mura del teatro del circolo, costruito nell'immediato secondo dopoguerra con materiali di recupero e che ora necessita di importanti interventi. A raccontarci cosa serve e cosa appunto si può fare per sostenere questa campagna, Fabrizio Poli, il presidente del circolo, ospite stamani per Newsbox.
8: Le mura esterne del teatro sono state costruite nell'immediato dopoguerra con tutti i materiali possibili e immaginabili trovati nelle rovine dei bombardamenti. Tant'è vero, c'è anche mattoni bruciati dalle bombe. E quindi andava fatto un intervento perché stava andando in zona che non c'era più. Quindi deteriorata a tal punto che il risanamento era irrinunciabile.
9: Avete già fatto quindi un preventivo, no?
8: Abbiamo già cominciato, la prima tranche erano 25.000 euro, poi se ne saranno altrettanti probabilmente. È talmente necessario che abbiamo dovuto intervenire immediatamente.
9: Cosa vuol dire quindi adottare un mattone del progresso?
8: Fate direttamente un versamento con PayPal al progresso gmail.com, oppure andate sui social e trovate gli estremi, gli estremi per le donazioni. Teniamo presente che il progresso è un circolo che non ha finanziamenti pubblici e privati e diciamo non ha nemmeno un'attività trainante economica commerciale tipo la pizzeria, e si basa solo sui contributi delle associazioni che vi lavorano, proventi del bar, del circolo.
9: E ovviamente i soci. Quanti soci avete?
8: Noi siamo sui 400 soci. Diciamo, le nostre attività fondamentali, cioè, sono quelle di fare cose dal vivo, cioè nel senso musica dal vivo e teatro.
9: La struttura teatrale è importante. Attività del circolo dove fate musica, fate teatro.
8: Stasera l'ultimo spettacolo teatrale, stasera alle 21 del Teatro d'Alma Viva. E poi la programmazione riprende a settembre con i concerti del venerdì, quelli gestiti dall'associazione La Chute, e i corsi teatrali, e poi una serie di altri concerti, per esempio quelli del gruppo In Progresso, che è un gruppo jazz a sede proprio nel circolo, e fanno sperimentazione, tutta musica dal vivo e teatro.
1: Chiudiamo così la sezione dedicata all'attualità, GR del traffico e poi la cultura.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud, sulla A1 direttissima rallentamenti in direzione Firenze tra il Biglia 1 Variante e Badia, sulla Fipilì in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Spazio al primo approfondimento di oggi. Quattro paesi coinvolti con la musica al centro, ma anche mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Torna dal 18 al 21 giugno con una 28esima edizione etnica, la rassegna che trasforma il Mugello in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Gli eventi principali si svolgono in Piazza Giotto a Vicchio, ma altri saranno i luoghi coinvolti. A raccontarci proprio cosa succede in centro a Vicchio, Nicola Cipriani, il direttore artistico del festival.
12: Buonasera a tutti e grazie per la consueta telefonata su Etnica. Allora, quest'anno per la 28esima edizione vedremo una Piazza Giotto allestita a festa con un bel palco, bar, tante cose belle e a livello di contenitore. A livello di contenuto, quattro artisti molto importanti. Inaugureremo giovedì con Roy Paci e gli Aretusca, venerdì sera Seon Kuti e gli Egypt 80. Ricordo a tutti, Seon Kuti è il figlio di Fela Kuti, è colui che sta portando avanti il progetto del padre. Sabato Chantel e domenica il gran finale con un gruppo storico italiano, sono i Nomadi.
1: Vicchio è sicuramente la piazza principale del festival, ma quest'anno avete avuto un'anteprima fuori da Vicchio e saranno coinvolti anche altri luoghi del Mugello. In che modo?
12: Allora, dallo scorso anno Etnica è diventata Mugello Global Groove grazie a un sostegno e un contributo importante dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e quindi abbiamo anche su spinta della nuova amministrazione comunale di Vicchio portato Etnica, il format Etnica, a giro per i paesi del Mugello. Abbiamo inaugurato giovedì scorso a Borgo San Lorenzo con la Barodromo Orchestra. Sabato 20 nel pomeriggio Amor Club porterà la fanfara balcanica nel centro storico in concomitanza ai giorni di Vicchio. E domenica 26 e sabato 27, scusate, faremo il finale di Etnica a San Gudenzo con la band Surrealistas.
1: Tornando a Vicchio, non ci sarà soltanto Piazza Giotto protagonista di questa 28esima edizione di Etnica, ma ci saranno anche altri spazi del paese coinvolti e tornano anche il mercato, lo street food. Insomma, cos'altro vedremo e troveremo?
12: Sì, allora, a corredo dei concerti ci sono il mercato etnico e gli street food che ormai caratterizzano il festival da tanti anni, però in più cerchiamo sempre di animare degli scorci molto suggestivi del paese, in particolare la Corte Santoni Guidi, che è una corte privata molto bella, dove verranno presentati libri, fatti incontri teatrali e conferenze, e il Vicolo dei Medici con una piazzettina molto piccola, dove verranno anche lì realizzati dei concerti di band di 2-3 persone al massimo. E tutto questo avviene prima dell'inizio dei concerti in Piazza Giotto, quindi anche dal punto di vista cronologico uno volendo riesce a vedersi tutte le iniziative che ci sono, per poi trovarsi se vuole in Piazza Giotto sotto il palco principale alle 10:30 quando cominciano i concerti.
1: Ricordiamo anche come si fa a partecipare ad Etnica, quali sono le istruzioni tecniche organizzative che possiamo dare?
12: Allora sì, Etnica cerca di mantenere sempre un'accezione molto fruibile a livello di costi, e quindi abbiamo previsto un biglietto d'ingresso giovedì, venerdì e sabato a 5 euro, mentre il concerto di Nomadi costerà 12. Volendo è disponibile online e anche sul posto la sera stessa dei concerti un abbonamento a 4 sere a 20 euro, quindi prezzi molto bassi per cercare di invitare più gente possibile a godersi questa musica, ma anche questo centro storico in festa.
1: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire a Vicchio e negli altri paesi del Mugello dove si svolge Etnica dal 18 al 21 giugno. Grazie mille a Nicola Cipriani.
12: Grazie a te e a presto.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Al via dal 15 al 20 giugno la prima parte del secondo capitolo di Residenza Ulisse, lab formativo per il cinema documentario completamente gratuito dedicato a 12 giovani aspiranti registi e sceneggiatori selezionati a seguito di una open call lanciata lo scorso maggio. I partecipanti seguiranno nell'arco di 5 mesi sessioni in presenza e attività online. Il cuore dell'esperienza si articola in queste 2 settimane residenziali intensive distribuite lungo il percorso. La prima tappa tocca le sedi di Manifatture Digitali Cinema a Prato e Pistoia, e la fase conclusiva invece si svolgerà a Firenze. Parliamo di cos'è Residenza Ulisse con l'ideatore del progetto, Samuele Rossi.
1: Non è solo un corso, è una residenza. Il principio si basa proprio sulla creazione di uno spazio aperto, costante, della durata di quasi 5 mesi, di confronto, dialogo rivolto alle nuove generazioni. Quindi parliamo di ragazzi e ragazze giovani che vogliono diventare registi, registi di documentario, di cinema del reale, e quindi vogliono sviluppare un progetto documentario che possa ovviamente poi diventare qualcosa di concreto, che sostanzialmente poi possa provare a diventare un film. La residenza ha una struttura appunto non a corso, ma è una struttura molto più articolata, che prevede anche l'accoglienza delle persone che vengono, dei selezionati che vengono fuori dalla Toscana. Il primo obiettivo è quello di creare una vera e propria comunità creativa, una comunità pensante, una comunità che vuole scambiarsi prospettive, sensibilità, punti di vista, modi di vedere il mondo. E ovviamente in qualche modo credo che questo interpreti anche la necessità che sentiamo nel nostro contemporaneo, nel nostro attuale, di provare a raccontare quello che ci succede attorno. E da lì, dalla costruzione di questa comunità, che prende ovviamente le fila dal lavoro che avevamo già fatto con la prima edizione dello scorso anno, quindi una comunità che si allarga, ognuno dei selezionati nel confronto quotidiano con i docenti, i tutor, i formatori, i professionisti che entrano nella residenza e lasciano ai ragazzi e alle ragazze la loro esperienza, il loro vissuto, le loro competenze, creare un percorso vivo, attivo, di costruzione del progetto, ma anche della ricerca della propria voce, perché ovviamente quando insomma si ha la volontà di raccontare una storia, il punto non è solo trovare e raccontare una storia, ma è anche capire come la si vuole raccontare, e quindi con quale voce, con quale sguardo provare a raccontare quella storia. E la residenza ha anche questo compito: aiutare i ragazzi, i giovani e le giovani selezionati a trovare un po' la loro identità, il loro modo di raccontare e vedere il mondo.
0: Siamo proprio nel mezzo della prima settimana di residenza di questi giovani a Firenze, e nell'ambito di questa settimana ci sarà anche un appuntamento aperto a tutti, aperto al pubblico, in programma il 17 di giugno con un ospite d'eccezione, la regista Adele Tulli. Ecco, cosa succederà sia dentro al corso che per il pubblico più ampio, insomma?
1: Sì, guarda, la residenza appunto ci sono dei tutor, dei formatori, quali io, che con il team Equivisive abbiamo ideato e costruito tutta la residenza Ulisse, quindi io, Samuele Rossi, Lorenzo Bagnatori, Giuseppe Cassaro, tutti formatori e tutor che seguono in modo costante la residenza. Poi c'è un tutor esterno che segue lo sviluppo dei progetti, che è Maria Bonsanti, esperta, curatrice, critica. È stata direttrice di Eurodoc, che è uno dei programmi più importanti di sviluppo di cinema documentario europei, e quest'anno abbiamo un privilegio, la possibilità di averla con noi per tutta la durata e per tutti i vari appuntamenti che da qua si muoveranno fino a novembre. Abbiamo come ospiti 3 direttori delle Film Commission, che porteranno un po' l'esperienza diretta del mercato, del settore. Poi abbiamo come ospite d'eccezione una delle autrici più importanti che si sono affermate negli ultimi anni nel documentario, appunto Adele Tulli, che domani pomeriggio parteciperà alla proiezione del suo film Real al Teatro Cinema Nusi, alle Manifatture Digitali di Prato. Parteciperà a un incontro aperto con il pubblico e quindi anche con i ragazzi e le ragazze di Ulisse, per poi arrivare al giovedì mattina, dove abbiamo la masterclass di la masterclass di Adele Sulli, dove lei avrà un confronto diretto con i ragazzi e le ragazze selezionati e condividerà il suo percorso, il suo modo di interpretare il cinema, i suoi obiettivi, ma soprattutto come lei ovviamente interpreta il ruolo del regista, il modo che ha lei di raccontare le storie, e per passare un po' la sua esperienza, che è quello in cui crediamo fortemente, insomma il passaggio dell'esperienza ai più giovani. Questo lo riteniamo un appuntamento centrale. L'anno scorso lo facciamo con Giovanni Scioni, quest'anno lo facciamo con Adele Sulli. La possibilità di un regista che si sta affermando, che si è affermato, di restituire parte della sua esperienza e del suo percorso ai giovani che stanno ovviamente e vivono l'esperienza della residenza.
0: Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi step del progetto?
1: Guarda, gli appuntamenti seguono due sessioni, questa in presenza. A luglio c'è un importante passaggio, è una sessione principalmente online, a distanza, ma che sarà chiusa da un grande evento a Prato, sempre alle Manifatture Digitali Cinema, dove avremo come ospite d'eccezione un maestro del cinema documentario, Daniele Gaglianone, a cui daremo il primo premio, il premio Ulisse, che è un po' un premio che vuole celebrare, testimoniare un percorso di spessore nel cinema documentario, e farà una masterclass di due giorni con i ragazzi, dove nello stesso schema che vivremo con Adele Sulli si andrà a replicare un po' questo passaggio, no? Di competenze, esperienze, modi di interpretare, di raccontare un po' la realtà attraverso il cinema documentario. A settembre ci sarà un'ulteriore sessione online di tutoraggio, di accompagnamento dei ragazzi verso lo sviluppo del loro progetto documentario, per poi arrivare a chiudere il tutto con la settimana conclusiva, che è anche una settimana determinante, perché oltre a essere appunto punto di arrivo è anche la settimana che si sovrappone nella prima settimana di novembre al Festival dei Popoli. Quindi i ragazzi faranno residenza in contatto costante con quello che è il Festival di documentario, di cinema documentario più importante in Italia sicuramente, e tra quelli più importanti in Europa, e quindi vivranno in modo diretto l'esperienza anche professionale professionalizzante del fare, dell'essere parte del cinema documentario.
0: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire ovviamente il lavoro di Residenza Ulisse, ma in particolar modo a questo appuntamento aperto al pubblico con Adele Sulli il 17 giugno alle 18 alle Manifatture Digitali di Prato. Grazie mille a Samuele Rossi.
1: Grazie mille a voi, grazie.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.30 a Ultravox Fulu Mizziki in concerto. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema, nell'ambito della rassegna in omaggio all'effettista del cinema Carlo Rambaldi, in proiezione E.T. l'extraterrestre di Spielberg in versione originale con i sottotitoli in italiano e alla presenza di Cristina Lippolis Rambaldi. Nel chiostro del convento di Piazza del Carmine alle 19 per Secret Florence Musicus Concentus presenta Elena Romano con Mutamenti. Alle 17.30 alle Murate Idea Park, nell'ambito della mostra Pensare e Comunicare il Segno Toscano, si tiene l'incontro La Grafica di Pubblica Utilità tra Spirito del Tempo, Mutazioni Sociali e Segno Toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini e Marzia Frediani. Al pomario del Castello dell'Acciaiolo a Scandicci per Nutida alle 19 Yoi Performing Arts con Ti ricordi il futuro in prima regionale. Alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole il mio Novecento incontro con Corrado Augias. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

La verità ci colava tra le dita, dentro gli occhi spiagge vuote. Non sapevamo più neanche come farci male e chi di noi due dovesse pagare il conto del locale. Mentre mi convinco che non abbiamo mai sbagliato niente, che quella fosse la nostra unica forma, che ci abbiamo provato davvero, chiunque ci vedesse da fuori capirebbe quanto è fragile la scusa, quanto non ci stiamo credendo, quanto ormai abbiamo già fatto per rovinare tutto questo.

0: tavolo inventato e quel viaggio insieme che non abbiamo mai fatto.
1: Ottantuno secondi.

0: Deve consegnare ai lavoratori un'informativa scritta, aggiornata e specifica sui rischi connessi al lavoro agile, dall'ergonomia agli strumenti utilizzati fino allo stress lavoro collerato. Infine, attenzione ai cantieri, è operativa la cosiddetta patente a crediti, un sistema che premia le imprese virtuose e penalizza chi non rispetta le regole. Mancanza di requisiti, violazioni in materia di sicurezza, irregolarità, ogni errore può costare caro, con decurtazioni dei crediti fino alla sospensione delle attività. Il messaggio è semplice. La sicurezza, oggi, è fatta di competenze, responsabilità e regole da rispettare. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'Associazione SAFE.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.

Ok, subito si parte senza troppi fronzoli perché le novità sono tante da ascoltare. E si parte da una band che io apprezzo tantissimo, Chet Pyle. Partiamo con un po' di violenza. Il loro nuovo singolo si intitola Deep Blue.

Selezioni su Nova Radio. Io sono Tommaso Buonaiuti, questi erano The Healing Power of Horses. Ottimo, ottimo progetto dall'Inghilterra, un duo. Freschi, freschissimi, questo è il loro secondo singolo in assoluto. Si intitola In Your Right Hand Reveal Heaven. Prima abbiamo ascoltato Tricky con Mitch Sanders e poi Space Africa, che faranno uscire un disco e sarà bellissimo perché loro sono veramente molto bravi. Adesso ascoltiamo un estratto dell'album cortissimo di 11 minuti che hanno fatto uscire una settimana fa, i Yahweh o Jehovah, Nail Gun, come preferite, da New York, New York. Questo è Innocent Sight.

0: Joy.
1: We're going to make it.

Lee Scratch Perry insieme ai Mouse and Mars, Hello Shiva, il nome di questa traccia tratta dal disco collaborativo tra queste due entità musicali molto diverse ma molto affascinanti, Spatial No Problem. Prima abbiamo invece ascoltato Dread di Reset, progetto che viene da Londra, un producer londinese. Questo invece è Ty Segall, il nuovo singolo Black Paint. Si torna un po' sulle chitarre.

Black Market Karma, mentre qui si è accesa l'aria condizionata a 2000 negli studi di Nova Radio in Piazza De Ciompi. Questa era Heavy Headed Live at Fats Club Festival 2025, che penso facciano a Berlino, che è la sede un po' di questa illustre etichetta. Adesso però andiamo su un altro live, è un disco live che uscirà di questa band punk, si chiama Diat, e loro sì, sono di Berlino, anche se, cioè, sono basati a Berlino, anche se sono mezzi americani, mezzi australiani, insomma, un po' un casino così. Questo è Nausea.

Nuova uscita su Sub Pop Records, questa era Cocoon. Prima abbiamo ascoltato Cherry Cheeks con Spying Eyes all'ultimo album Dio and the Bites, uscito questo weekend, molto molto bellino, ottimo per chi come me va a fare jogging, va a correre, ma insomma in generale un bel dischetto. E prima ancora Alien Nose Job from Australia con City Life, questa era la penultima canzone, la penultima traccia di queste selezioni. Io vi do appuntamento come al solito tra una settimana, il martedì alle 17.30 qui su Nova Radio Città Futura. E adesso, visto che insomma è iniziata la Coppa del Mondo, c'è un po' di World Cup Fever, come cantavano gli Air Miami in questo bellissimo disco edito da 4AD, che ha, da poco ha avuto un'altra ristampa, usciva nel 1995, veramente un disco molto prezioso, molto interessante, che non potrò mai consigliare abbastanza e che soprattutto insomma passato un po' sotto silenzio, ma è molto figo. E quindi World Cup Fever, buona Coppa del Mondo a tutti e buona serata a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili rallentamenti tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code tra Calenzano e Bivio per la variante di Valico. Per un veicolo in avaria, code in direzione Roma tra Barberino e Calenzano. Sulla A11 coda per traffico intenso in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla PPL code in uscita alla Strassegna in direzione Mare e code tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di pubbliacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

Maybe I'm afraid of success. Am I even making sense?

off the strain. Off the strain. Yeah.

0: Florence Underground.
1: Hear what's new in New York and beyond.
2: When I wake up in the morning, love. 81 secondi.
3: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Sicurezza sul lavoro. L'estate 2026 porta con sé importanti novità e per aziende e lavoratori è il momento di aggiornarsi. Partiamo dalla formazione. È entrato in vigore in modo definitivo il nuovo accordo Stato-Regioni dopo il periodo transitorio che è finito lo scorso 24 maggio 2026, che ridefinisce percorsi formativi per la sicurezza. La novità più rilevante? L'obbligo di formazione anche per i datori di lavoro. Almeno 16 ore dedicate ai temi della prevenzione. Un cambio di prospettiva chiaro, la sicurezza non si delega, si guida. E poi c'è lo smart working, sempre più diffuso, ma non privo di rischi. Per questo oggi il datore di lavoro deve consegnare ai lavoratori un'informativa scritta, aggiornata e specifica sui rischi connessi al lavoro agile, dall'ergonomia agli strumenti utilizzati, fino allo stress al lavoro collerato. Infine, attenzione ai cantieri. È operativa la cosiddetta patente a crediti, un sistema che premia le imprese virtuose e penalizza chi non rispetta le regole. Mancanza di requisiti, violazioni in materia di sicurezza, irregolarità, ogni errore può costare caro, con decurtazioni dei crediti fino alla sospensione delle attività. Il messaggio è semplice. La sicurezza, oggi, è fatta di competenze, responsabilità e regole da rispettare. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
4: L'economia.
5: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere, si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
0: Community Radio.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano.
7: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 in direzione Pisa, 2 km di coda per incidente tra Altopascio e Capannori. Sulla Fipilì, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare, code tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica.

spettacolo e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca, il 19 Sean Cooty e Egypt 80, il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System, opening Amor Club e il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.

E quanto ci manca questo talento qui, quanto ci manca e quanto ci mancherà, perché veramente è stata una grandissima perdita. Buonasera a tutti e bentrovati all'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Io come sempre sono Anzi Guido e stiamo per iniziare una nuova puntata del programma della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. Finimmo con Jeff Buckley e abbiamo iniziato con un suo classico che però, ragazzi, ha il suo perché, perché questa Grace è veramente bella, è veramente bella. E nonostante ormai sia uno dei suoi brani fra i più ascoltati, fra i più conosciuti, ha sempre il suo perché e fa sempre piacere ogni tanto ributtarlo in pista. Ma perché ho messo Grace? Perché il brano dopo ha un titolo quasi simile. È tratto dalla colonna sonora di una serie, nuova serie, che si chiama Spider Noir con Nicolas Cage e interpretato da un'artista abbastanza non famosa che si chiama Kirby, e questa canzone si chiama Saving Grace. E questo vi fa capire che Da Bosco e da Riviera è iniziato. Mettetevi comodi, alzate il volume e rilassatevi per queste due ore in mia compagnia.

Ed ecco qui Amy Winehouse, la sua Just Friend, che si parlava di talenti che ormai non ci sono più. Questo era un altro talento che ci ha lasciato troppo presto, e andiamo a pescare un talentone a questo punto, che all'inizio dal suo primo LP. Sì, perché lui, Bob Marley, nel 1973 fa uscire questa Catch a Fire, questo LP che un po' rivoluzionò anche in Europa un po' certo tipo di musica. Voi pensate che nel 1973 solo in Inghilterra si poteva capire e pensare cosa poteva essere un po' il reggae, un po' questa roba qui. Specialmente da noi queste cose ancora non c'erano, e con l'avvento di questo disco si incominciò a capire anche e a conoscere questa musica che veniva dalla Giamaica. Concrete Jungle, Bob Marley.

E si può dire che da questo LP poi partì tutto a una bellissima carriera, ahimè durata non molto, per questo grandissimo artista giamaicano. E manteniamo sempre questo ritmo, lo manteniamo per un po', lo manteniamo ancora per un po', per altre due o tre canzoni.

The Specials. The Specials e la loro Blam Blam Fever, che per fa entrare un altro brano di un gruppo ormai storico per quanto riguarda la musica reggae. Si tratta dei Black Uhuru e la loro What Is Life, brano del 1984.

Black Uhuru, e questa era What is Life, un brano del 1984. Bene, da loro si passa a quella che è stata definita il falsetto più importante della Giamaica, ovvero sia Cornel Campbell, un cantante che insomma non è che abbia avuto quel gran successo che forse meritava, però fu scoperto in un coro gospel e fu lanciato subito in pista. E sentiamo un po' questo falsetto in chiave reggae.

va bene se come falsetto si pensa ai Cugini di Campagna, insomma in questa canzone ci è andata molto bene, era Cornel Campbell e la sua No Man's Land. E adesso vado a ripescare un brano che mi riporta alla mia gioventù, all'estate e a quando anche nelle radio, quelle radio libere, quelle radio che insomma stavano ormai consolidando l'FM nazionale, uscivano fuori anche questi brani qui da questi gruppi che venivano dall'Inghilterra che facevano reggae, e si tratta dei Black Slate e la loro Omigo.

I Pigeon e la loro Today is Another Day da Auto National, il loro nuovo disco che ci siamo ascoltati anche la puntata scorsa ed è, come io amo ripetere, una delle migliori novità per questo 2026, che secondo me non è molto prolifico rispetto a quello che è stato il 2025. Ma andiamo avanti, perché prolifico è lui. Lui è prolifico. Io penso che lui se la giochi con Mike Patton per i vari progetti che mette in campo. Ora ce lo riascoltiamo dal progetto Funky. Si tratta di Gualti e la sua Negro Mandingo.

I Fabriche e la loro aria, eh? Bella questa canzone, bello il disco dei Fabriche che io già vi ho proposto e consigliato di prendere per quest'estate. Se poi vi dovesse anche capitare di andare a vederli intoppare in un loro live, mi raccomando, non perdetevelo, perché vale sicuramente la pena, come varrebbe sicuramente la pena, se ci fosse un live, andare a sentire e ad ascoltare questi Psiché. Psiché, che è una band napoletana, sempre del famoso Napoletan Sound, e dove ci sono componenti vari che fanno parte anche di altri gruppi tipo Nugenea e altri nella zona lì, e mescolano loro un sound un po' particolare che abbraccia un po' l'area mediterranea, ma si contamina di elettronica, psichedelia e chi ne ha più ne metta. E dal loro nuovo disco, che si intitola semplicemente Due, ci ascoltiamo Naima. E so a sugo l'inglese, figuriamoci con questa roba qui. Va, ci si prova, dai.

E questi sono i Nugenea dal loro nuovo disco Ondas do Mar insieme a Gabriel Prado. E rimaniamo un po' con questi ritmi brasileiri e andiamo a pescare un gruppo belga che si chiamano AO. Questa è Talvez.

Oh, Talvezze, dal Belgio, e dal Belgio viene tante cose buone musicalmente parlando, e specialmente adesso c'è un grosso fermento per quanto riguarda il new jazz e queste world music, anche perché il Belgio è una nazione molto contaminata da queste nuove forme musicali. Bene, adesso abbiamo toccato il Brasile e andiamo a concludere questa tornata musicale con un classico, che i più attempatelli potrebbero riconoscere già dalle prime note. Toda Benigna Baiana, Gilberto Gil, e battiamo il piede e dondoliamo la testa, adesso.

Lui l'abbiamo presentato la volta scorsa, si tratta di Badret, un artista, si può dire, di casa nostra. Questa era The Wings of Icarus, un brano che di sicuro sarà eseguito questo sabato in concerto al The Roof di Borgo San Lorenzo. Perciò chi si troverà in zona o chi vorrà andare a scoprire questo Badret e la sua musica, il concerto si terrà al The Roof il 20 di giugno alle 21:30 in quel di Borgo San Lorenzo, e l'invito è di andare a sentire Badret e quello che ci vuol proporre.

E rimaniamo in Canada, rimaniamo sempre in Canada, perché da weekend passiamo a un nuovo progetto dei Placid Angels. E da questo progetto ci ascoltiamo I Want What I Want. Placid Angels.

Questa è To Believe della Cinematic Orchestra, remixata in versione Anthony Naples Remix. Bene, e dalla Cinematic Orchestra andiamo a ripescare un brano che è stato famosissimo a inizio 2000, faceva parte di 1500 compilation Chill Out. Loro sono gli 07 e questa è In the Waiting Line. Cioè, vi ricordavate tutte il chill out, sembrava se uno in casa o in macchina non avesse un CD chill out non potesse vivere. Questo chill out, vieni, te lo do io, chill out, vieni.

E voi pensate bene che nel 1981 i Soft Cell, dopo aver pubblicato il singolo, la cover di Tender Love, fanno uscire questo Non Stop Erotic Cabaret, un disco bellissimo che io vi consiglio se non ce l'avete già in archivio vostro di recuperarlo in qualche modo, perché è veramente un disco tuttora attualissimo. E da qui parte la carriera dei Soft Cell, che insomma non è stata lunga, però insomma hanno sfornato canzoni, devo dire, piacevoli e belle. Dai Soft Cell rimaniamo sempre in tema anni 80, tocchiamo con gli Strangler il periodo Golden Brown, che è sarebbe un collegamento e riferimento a un brano jazz anni 50. Vediamo se ci arrivate, eh?

Il primo grande disco di Lumiero, e questo è Lumiero e la sua Non sono tua. Vorrei fare una breve considerazione su ciò che accade adesso nel panorama musicale. Allora, visto che non c'è da inventare più niente, perché ormai è già stato tutto inventato, il saper riproporre, il saper riadattare la propria personalità a un genere musicale che magari del passato, aggiungendoci delle cose moderne, ecco, questa è la bravura dei vari, di chi si vorrà mettere in discussione adesso nel campo musicale. E con piacere ho apprezzato questo disco di Lumiero, che è diventato il nuovo chansonnier milanese, e lui canta un po' in maniera esotica, in maniera anni 60, le sue canzoni, che diciamo sembrano testi leggeri ma non sono, e riesce a parlare della provincia, della sua città, di tutto ciò che lo circonda in una maniera un po', si potrebbe dire, retro, ma non è. Perciò tanti artisti, se adesso sanno attingere a qualcosa del passato che è stato veramente importante e lo sanno riadattare, potranno avere la loro parte nel panorama musicale. Questa è una mia piccola considerazione, come la piccola considerazione è quella che adesso io vi faccio ascoltare Non servono spine per rendere belle le rose, che è una canzone di Pinno.

E parlando di canzone d'autore, canzone italiana, la canzone che insomma ci ha reso un po' famosi e particolari nel mondo, e non poteva che mancare questo brano del 1972 di Claudio Baglioni, tratto da quel famoso LP, Questo piccolo grande amore, la canzone in è Con tutto l'amore che posso. Bene, questo per farvi capire che sarà un finale all'insegna della musica italiana. Più d'autore, meno d'autore, più indie, meno indie. Ahimè, come già ho detto altre volte, loro è stato un gruppo che mi ha garbato tanto, e specialmente questo disco del 2010, io mi posso dire che l'ho finito. Si tratta degli Amor Fu, dall'LP I Moralisti, eh? Questo è Il Sesso degli Angeli. Il Sesso degli Angeli.

Bellissima questa canzone, Il sesso degli angeli, degli Amor Fu, tratta dai moralisti. E quanti moralisti ci sono adesso? Ce n'è un monte. Infatti questo disco è un po' un concept album che parla un po' di varie cose che sono capitate in Italia in quel periodo lì, ma anche prima. E più che altro, scusate, del giudizio che la gente ama dare. Un po' come quelli che non vogliono essere social, si vantano di non avere profili social e poi si stroncano a vedere lo stato di WhatsApp. Insomma, allora, se non si può essere social, non si può nemmeno fare così. Cioè, siamo coerenti. Era come quando in tempi lontani veniva eseguito il Puttan Tour e magari c'era qualcheduno che non consumava e poi dopo a casa si stroncava, potete capire voi da che cosa. Allora ragazzi, insomma, siamo un po' coerenti con le varie cose. Vogliamo, se ci garba andare a spiare, a fare i voyeur sui telefoni per vedere che fa quello e che fa quell'altro, diventiamo social e fine lo facciamo. Oppure siamo social e non c'è bisogno di andare a vedere i cavoli degli altri che fanno in qua e là. Comunque, insomma, sono cose che ne potremo discutere anche in altra sede, oppure così. Mi è venuto così in mente, tratto da questo meraviglioso album, il titolo, I Moralisti, una considerazione che ora quasi in termine puntata mi è venuto così di darvi. Se tutto in me...

Dall'evidenza, questo era Diego Mancino con le sue Le cose inutili. Un cantautore, un cantante che è da tanto che è sul pezzo e che forse, secondo me, avrebbe meritato maggior successo perché è bravo, però a volte la vita va così. Però lui continua sempre a scrivere, a suonare, a far musica, e questo. E prima o poi, scusate, lo stagno in gola si fa sempre più presente, e prima o poi il karma, come si usa a dire adesso, tornerà a suo favore. Sempre rimanendo in quegli anni lì, questa è Settembre dei Deasonica, altro gruppo che, ahimè,

Ragazzi miei, alla voce di Antonella Ruggero, insieme a Mattia Bazar, ce n'era per pochi, veramente, ce n'era veramente per pochi. Questa era Cavallo Bianco dei Mattia Bazar, sempre per rimanere in tema della canzone italiana d'autore. E adesso tocchiamo una lei che veramente ha lasciato il segno. Questa è Bolero di Mia Martini.

Mia Martini, la grande Mia Martini, che ci porta al termine di questa puntata di Da Bosco da Riviera per questo 16 giugno 2026, la 41esima puntata di Da Bosco da Riviera. Non mi rimane altro che ringraziarvi, spero di essere stato un buon compagno di viaggio per queste due ore e ricordarvi che domenica ci sarà la replica del programma e che da domani ci sarà il podcast sulla pagina di novaradio.info e su quella di Anziguido Presenta da Bosco da Riviera su Facebook. Vi lascio in compagnia di Roberto Dell'Era con Ami Lei o Ami Me e vi do appuntamento a martedì prossimo. Grazie a tutti da Anziguido e buonanotte a tutti voi. Ciao ciao ciao.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
2: L'economia.
3: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Amazing.

0: l'ossessione, la rana e lo scorpione.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Radio in Network.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.

0: via quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar.
0: Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei.
1: Buca veste, Jack Bidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
0: Che botte quella notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte,

Li stendo, li conto, sono sei. Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte.